0: paraggi del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, sì, lo Z11.
0: Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno spardiero nella piazza.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.
3: Le fabbriche chiuse non aprirai, oggi è sciopero, guai a te, se vuoi entrare un nome ti do, Cruniro tu sei e non passerai.
4: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network, sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

studente, non affiderò la mia giustizia ad una bomba intelligente. E non è in nome mio, disse la donna afghana, ma nessuno la sentì, la sua voce.

l'aviatore, ma volando troppo in alto non si accorse del dolore. E non è in nome mio, disse la donna afghana, ma nessuno la sentì, la sua voce era lontana.

sognava il tuo ricordo sui muri. Suonavi quando l'universo taceva. La tua risata colmava la tristezza. Con ali di farfalla ora batte il tuo cuore.

Venite a bere al Bar della Poesia, nuovo orario, vecchia gestione, tutti i lunedì dalle 16.30 alle 19.30, bel pomeriggio poeticamente alcolico, con licenza di sfiorare le 20. In diretta, dal vivo, di persona, cioè, se venite in radio mi trovate su Radio Grad, l'unico web programma che parla di poesia con un taglio anarchico, antifascista, profondamente anti-juventino e spiccatamente, orgogliosamente anacronistico. Tutti i lunedì alle 16.30 fino alle 19.30 e poi vi diamo i resti in studio con Jonathan Rizzo, che poi so io.

What does it matter what's

0: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme martedì e venerdì alle 23 e poi in replica domenica sera alle 21. Naturalmente su Radio Grad. Vi aspetto.

mosso il volto, come la fiamma con lo stolto. Viviamo in mondi porta chiuse, ho la chiave che mancava. Corpi putrefatti mi giungono in pieno, l'odore ristagna.

chiuse. Oh, la chiave che mancava. Corpi putrefatti, mi giungono i piedi. L'odore di stagna nelle radici. Il ponte crolla sotto di noi, fiumi d'alcol. Le puttane piangono, noi spariamo colpi dall'alto. Seppelliti tra montagne di incertezza. La gente si butta dai palazzi. Puoi sentire le sirene, piangere o ridere, cadaveri di persone morte. Bambini che cercano la mamma, galeoni di pirati che conquistano altri.

Mia cara Melinée, mia amata piccola orfanella, tra poche ore non sarò più di questo mondo. Saremo fucilati oggi pomeriggio alle 15. Ancora non riesco a credere che questa disgrazia si abbatta su di me, eppure so che non ti vedrò mai più. Cosa posso scriverti? Tutto in me è confuso e chiaro allo stesso tempo. Mi sono arruolato nell'armata di liberazione come volontario e muoio a un passo dalla vittoria. Sia felice chi sopravviverà e potrà gustare la dolcezza della pace e della libertà di domani. Sono certo che il popolo francese e i combattenti per la libertà sapranno onorare degnamente la nostra memoria. In punto di morte dichiaro che non ho alcun odio per il popolo tedesco o contro chi che sia. Ognuno avrà quel che merita, come castigo o come ricompensa. Alla fine di questa guerra, ormai giunta al termine, il popolo tedesco e gli altri popoli vivranno in pace e fratellanza. A tutti loro auguro felicità. Ho il profondo rammarico di non essere riuscito a renderti felice. Avrei voluto darti quel figlio che hai sempre desiderato. Per questo ti prego, finita la guerra, di sposarti senza esitazione alcuna e di avere qualcuno al tuo fianco che possa renderti felice. Lascio a te, a tua sorella e ai miei nipoti tutti i miei averi. Dato che muoio in qualità di soldato regolare dell'Armata di Liberazione francese, finita la guerra, potrai far valere il diritto ad avere la pensione in quanto mia moglie. Con l'aiuto degli amici che vorranno ricordarmi, ti chiedo di pubblicare quegli scritti e poemi miei che ritieni valgano la pena di essere letti. Se ti sarà possibile, ti chiedo di portare le mie spoglie ai miei genitori in Armenia. Muoio assieme ai miei 23 compagni, con il coraggio e la serenità di un uomo che ha la coscienza tranquilla. Non ho fatto male a nessuno, e se l'ho fatto senza astio. Oggi splende il sole, ed è guardando il sole e quella bella natura da me così tanto amata che dirò addio alla vita e a tutti voi, mia cara compagna, miei cari amici. Perdono tutti coloro che mi hanno fatto o voluto fare del male, ad eccezione di colui che ci ha traditi per salvarsi la pelle e di coloro che ci hanno venduti. Ti abbraccio forte, così come abbraccio forte tua sorella e tutti gli amici di ieri e di oggi. Li stringo tutti nel cuore. Addio, tuo amico, tuo compagno, tuo marito, Manoukian Missak.

Oggi piove in Occidente, giù dal cielo si scatena una pioggia martellante di coltelli nella schiena. Ogni tanto una schiarita sembra dirti che è finita, ma le vipere e i briganti sono in fondo sempre tanti. Uomini di cenere,

sanguisughe, pesce e cani non si sporcano le mani. Per loro l'ultimo dei dollari ha un'anima e un domani. Vigilesse e vigilanti fanno i Rambo, fanno i conti.

Ritorna al Bar della Poesia, sesta stagione, ogni lunedì dalle ore 16 circa alle 20 circa, dipende come mi gira. Al timone sempre Jonathan Rizzo, l'omnibus di arte e cultura su Radiograd. Programma politicamente scorretto e orgogliosamente antifascista. Ma soprattutto anarcoide.

0: Con la radio non sei mai solo.
1: Radio Grad, la radio libera e resistente.
2: Si raccolgono i miei occhi come coriandoli.

0: Davanti a voi uno scalino del XXI secolo in marmo, presente all'ingresso di negozi, ristoranti, cinema, bar. A destra la scultura L'attesa infinita raffigura persone che aspettano un pullman con pedana per salire e scendere. Accanto la scultura Carta straccia evoca 35 anni di indifferenza alle leggi contro le barriere.
1: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione. Ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it, Lega per i diritti delle persone con disabilità.

È facile parlare se non si ha niente da dire, parlare a voce alta solo per farsi sentire. È facile che starsene in disparte a ripensare, parlare sottovoce solo con chi sa ascoltare. Io lo vorrei fare ma non trovo le parole, rimango zitto e guardo secco come

È facile parlare se non si ha niente da dire, parlare a voce alta solo per farsi sentire. Difficile dividere quel poco che ci resta, difficile ascoltare con il cuore e con la testa. Ed io lo vorrei fare ma non trovo le parole, rimango zitto e guardo secco come merda.

0: Agi del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, sì, lo Z11.
0: Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno sparviero nella piazza.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.

0: scusa, per la stazione?
1: Avanti fino al semaforo senza segnalatore acustico, gira a destra fino alla pizzeria con uno scalino davanti, poi dritta fino alla fermata del 20, il pullman senza pedana.
0: Grazie, ma perché tutte queste informazioni?
1: Sono le barriere che ostacolano la mia vita. Se anche tu le riconosci, possiamo eliminarle.
2: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione. Ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it. Lega per i diritti delle persone con disabilità.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione.
2: Dalla inflazione in ascesa al potenziamento della Fornero, potremmo parlare dell'autentico trionfo degli smemorati, oppure di chi scientemente racconta innumerevoli bugie falsificando la realtà agli occhi di un ignaro cittadino. Se la realtà diventa sempre più complessa, gli strumenti per leggerla sarebbero a nostra disposizione, per quanto siano ancora a beneficio di pochi e soprattutto costino un'enorme fatica. La guerra o si legge ad esempio in termini oggettivi e se ne individuano le cause economiche, oppure cadiamo nelle solite letture. La guerra è il male assoluto, ci sono guerre giuste, ci sono guerre ingiuste, ci sono le cause reali, le cause apparenti. Incredibili osservazioni che poi stanno diventando autentici luoghi comuni. Il significato della guerra in realtà si comprende quando veniamo dalla guerra stessa colpiti direttamente, con la distruzione degli affetti, delle case, con la perdita del lavoro, con la fame nostra e delle nostre famiglie, con le guerre che seminano morte e terrore. E a distanza di decenni dall'ultimo conflitto mondiale, la memoria di chi ha vissuto la guerra si è persa nel tempo. Erano i nostri nonni ad averla vissuta e nel frattempo noi siamo diventati vecchi e non c'è più chi possa trasmettere anche il mero ricordo, la mera memoria di quegli eventi. Una memoria labile davanti ai conflitti militari, davanti alle conseguenze e alle cause della guerra, ma ancor più labile se pensiamo ad esempio agli scenari economici. Solo pochi mesi fa, era sul finire del 2025, inizio del 2026, tutti stavano scommettendo, parliamo degli analisti strapagati, che i tassi di interesse sarebbero stati abbassati come chiedeva Donald Trump, che l'inflazione sarebbe ritornata sotto controllo, che i prezzi non sarebbero accresciuti. È bastato il blocco di Hormuz e la guerra per far cadere miseramente tutte queste previsioni. Eppure nessuno serba più memoria delle analisi sagge, per modo di dire, di 4-5 mesi or sono. Ecco, con una velocità supersonica potremmo dire che chiunque possa raccontare una storia e poi capovolgerla nell'arco di pochi giorni, ma nessuno, nonostante la presenza della rete, nessuno andrà mai a confutare quanto detto, ricordando che repentini cambi di posizione. E quanto accade proprio in queste settimane sul versante previdenziale. Chiunque ricorderà che il governo Meloni aveva tuonato contro la Fornero. La cambieremo, sarà uno dei primi appuntamenti che ci siamo dati con l'elettorato. La Fornero è ancora al suo posto e in particolare il governo Meloni nei suoi primi anni ha adottato dei provvedimenti retroattivi che l'hanno addirittura peggiorata. Il tema pensionistico sarà uno dei temi ricorrenti nei prossimi mesi in vista delle elezioni politiche del 2027 e risulta utilissimo a questo punto fare un po' il punto della situazione, capire cosa sta succedendo. Sono passati infatti 31 anni dalla famosa legge 335, era l'anno 1995 e parliamo della riforma Dini. Ricorderete che si passava dal modello dal calcolo retributivo, ossia l'assegno previdenziale calcolato sugli ultimi anni di retribuzione, al contributivo. Il contributivo era sicuramente più vantaggioso per le casse statali, veniva teoricamente data una pensione in base agli anni di contributi versati e anzi si diceva che ci sarebbe stata anche una sorta di finestra mobile fra i 57 e i 65 anni per uscire dal mondo del lavoro. Anche su questo chi aveva avanzato simili previsioni andrebbe fustigato su una pubblica piazza, perché il sistema previdenziale basato sul modello contributivo non è eco, è sostenibile finanziariamente perché fa spendere meno allo Stato, ma impoverisce i pensionati che percepiscono un assegno medio-basso. Non c'è niente di flessibile e soprattutto ha sancito un aumento dell'età pensionabile, per cui si lavora sempre di più e si sta sempre meno in pensione. Perché la riforma Dini, subito dopo essere stata approvata, è stata seguita da innumerevoli interventi di esecutivi di centrodestra e di centrosinistra che hanno aumentato l'età pensionabile, rivisto i coefficienti di calcolo per rendere sempre più basso l'importo dell'assegno previdenziale. Non hanno favorito coefficienti migliori per chi ha lavori usuranti, ma l'hanno lavorato soltanto su un anticipo dell'uscita dal mondo del lavoro. Non hanno lavorato sui coefficienti per chi ha dei vuoti contributivi, per chi va con pochi contributi e magari con tantissimi anni di lavoro part-time. Una volta raggiunto il diritto a una prestazione di importo dignitoso, si diceva negli anni, a metà degli anni 90, avremmo fatto le dovute considerazioni, sapendo di non pesare più sulla collettività. Ecco, questo è un altro argomento utilizzato in quegli anni e successivamente, per cui il sistema retributivo era un sistema che non ci potevamo più permettere. La popolazione diventava sempre più vecchia e noi avevamo bisogno di riequilibrare i conti e di farli tornare impedendo poi una debacle dell'INPS. Tutte considerazioni utili e indispensabili per affermare un sistema previdenziale peggiorativo, accrescere nel tempo l'età pensionabile, diminuire l'importo e colpire con i coefficienti le pensioni più basse. E come se non bastasse, oggi si vorrebbe impedire anche il calcolo misto, ossia chi ha prima del 1995 degli anni lavorati dovrebbe rinunciare a un calcolo col sistema retributivo per abbracciare il sistema contributivo per tutti gli anni, anche quelli antecedenti al 1995. E si dice che questo renderebbe possibile un'uscita anticipata dal mondo del lavoro. In realtà, fatti i due calcoli, ci rendiamo conto che l'applicare su tutta la vita il modello contributivo, se magari hai 4-5 anni di contributi con il vecchio sistema, sarebbe un danno economico. E quindi il sistema che avrebbe dovuto rendere libera la scelta dell'età di pensionamento, nel frattempo è diventato un sistema rigido, fra i più rigidi d'Europa. Quello che doveva essere un sistema equo è diventato uno dei sistemi più diseguali e più iniqui del continente europeo. Così come la 146, la legge che regola il diritto di sciopero, avrebbe dovuto essere una legge in qualche modo di riordino anche del mondo lavorativo per equilibrare le aspettative dei lavoratori con quelle dei cittadini, ma è diventata invece una legge iniqua e forse la peggiore che abbiamo in Europa, che poi è stata pensata e costruita per un obiettivo solo: distruggere il diritto di sciopero, impedire l'esercizio dello sciopero per conquistare condizioni retributive migliori. Ecco, bisognerebbe ricordarsi quanto è accaduto sulle pensioni, quanto è accaduto sull'inflazione e con le guerre negli ultimi mesi, pensare alla ragione per la quale hanno introdotto delle controriforme in materia previdenziale, capire che innalzare uniformemente l'età pensionabile ha finito col danneggiare le categorie più fragili e quanti vanno poi con assegni veramente bassi in pensione. Eppure ogni volta che si parla di elezioni politiche, chiunque, destra e sinistra, promettono grandi riforme e grandi cambiamenti. All'atto pratico, una volta saliti al potere, diventano invece degli incredibili smemorati che non ricordano le promesse fatte, mentre invece si ricordano bene di dover rendere conto del loro operato a un signor capitale, perché poi è il capitale quello che domina, è il capitale che decide le politiche dei governi di turno.
1: Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione.

0: scusa, per la stazione?
1: Avanti fino al semaforo senza segnalatore acustico, gira a destra fino alla pizzeria con uno scalino davanti, poi dritta fino alla fermata del 20, il pullman senza pedana.
0: Grazie, ma perché tutte queste informazioni?
1: Sono le barriere che ostacolano la mia vita. Se anche tu le riconosci, possiamo eliminarle.
2: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione. Ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it. Lega per i diritti delle persone con disabilità.

0: you have not.
1: Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

Bella ciao ciao ciao a tutte le genti che passeranno, mi diranno che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione.
2: Dalla inflazione in ascesa al potenziamento della Fornero, potremmo parlare dell'autentico trionfo degli smemorati, oppure di chi scientemente racconta innumerevoli bugie falsificando la realtà agli occhi di un ignaro cittadino. Se la realtà diventa sempre più complessa, gli strumenti per leggerla sarebbero a nostra disposizione, per quanto siano ancora a beneficio di pochi e soprattutto costino un'enorme fatica. La guerra o si legge ad esempio in termini oggettivi e se ne individuano le cause economiche, oppure cadiamo nelle solite letture. La guerra è il male assoluto, ci sono guerre giuste, ci sono guerre ingiuste, ci sono le cause reali, le cause apparenti. Incredibili osservazioni che poi stanno diventando autentici luoghi comuni. Il significato della guerra in realtà si comprende quando veniamo dalla guerra stessa colpiti direttamente, con la distruzione degli affetti, delle case, con la perdita del lavoro, con la fame nostra e delle nostre famiglie, con le guerre che seminano morte e terrore. E a distanza di decenni dall'ultimo conflitto mondiale, la memoria di chi ha vissuto la guerra si è persa nel tempo. Erano i nostri nonni ad averla vissuta e nel frattempo noi siamo diventati vecchi e non c'è più chi possa trasmettere anche il mero ricordo, la mera memoria di quegli eventi. Una memoria labile davanti ai conflitti militari, davanti alle conseguenze e alle cause della guerra, ma ancor più labile se pensiamo ad esempio agli scenari economici. Solo pochi mesi fa, era sul finire del 2025, inizio del 2026, tutti stavano scommettendo, parliamo degli analisti strapagati, che i tassi di interesse sarebbero stati abbassati come chiedeva Donald Trump, che l'inflazione sarebbe ritornata sotto controllo, che i prezzi non sarebbero accresciuti. È bastato il blocco di Hormuz e la guerra per far cadere miseramente tutte queste previsioni. Eppure nessuno serba più memoria delle analisi sagge, per modo di dire, di 4-5 mesi or sono. Ecco, con una velocità supersonica potremmo dire che chiunque possa raccontare una storia e poi capovolgerla nell'arco di pochi giorni, ma nessuno, nonostante la presenza della rete, nessuno andrà mai a confutare quanto detto, ricordando che repentini cambi di posizione. E quanto accade proprio in queste settimane sul versante previdenziale. Chiunque ricorderà che il governo Meloni aveva tuonato contro la Fornero. La cambieremo, sarà uno dei primi appuntamenti che ci siamo dati con l'elettorato. La Fornero è ancora al suo posto e in particolare il governo Meloni nei suoi primi anni ha adottato dei provvedimenti retroattivi che l'hanno addirittura peggiorata. Il tema pensionistico sarà uno dei temi ricorrenti nei prossimi mesi in vista delle elezioni politiche del 2027 e risulta utilissimo a questo punto fare un po' il punto della situazione, capire cosa sta succedendo. Sono passati infatti 31 anni dalla famosa legge 335, era l'anno 1995 e parliamo della riforma Dini. Ricorderete che si passava dal modello dal calcolo retributivo, ossia l'assegno previdenziale calcolato sugli ultimi anni di retribuzione, al contributivo. Il contributivo era sicuramente più vantaggioso per le casse statali, veniva teoricamente data una pensione in base agli anni di contributi versati e anzi si diceva che ci sarebbe stata anche una sorta di finestra mobile fra i 57 e i 65 anni per uscire dal mondo del lavoro. Anche su questo chi aveva avanzato simili previsioni andrebbe fustigato sulla pubblica piazza, perché il sistema previdenziale basato sul modello contributivo non è eco, è sostenibile finanziariamente perché fa spendere meno allo Stato, ma impoverisce i pensionati che percepiscono un assegno medio-basso. Non c'ha niente di flessibile e soprattutto ha sancito un aumento dell'età pensionabile, per cui si lavora sempre di più e si sta sempre meno in pensione. Perché la riforma Dini, subito dopo essere stata approvata, è stata seguita da innumerevoli interventi di esecutivi di centrodestra e di centrosinistra che hanno aumentato l'età pensionabile, rivisto i coefficienti di calcolo per rendere sempre più basso l'importo dell'assegno previdenziale, non hanno favorito coefficienti migliori per chi ha lavori usuranti, ma hanno lavorato soltanto su un anticipo dell'uscita dal mondo del lavoro. Non hanno lavorato sui coefficienti per chi ha adeguati contributivi, per chi va con pochi contributi e magari con tantissimi anni di lavoro part-time. Una volta raggiunto il diritto a una prestazione di importo dignitoso, si diceva negli anni, a metà degli anni 90, avremmo fatto le dovute considerazioni, sapendo di non pesare più sulla collettività. Ecco, questo è un altro argomento utilizzato in quegli anni successivamente, per cui il sistema retributivo era un sistema che non ci potevamo più permettere. La popolazione diventava sempre più vecchia e noi avevamo bisogno di riequilibrare i conti e di farli tornare, impedendo poi una debacle dell'INPS. Tutte considerazioni utili e indispensabili per affermare un sistema previdenziale peggiorativo, accrescere nel tempo l'età pensionabile, diminuire l'importo e colpire con i coefficienti le pensioni più basse. E come se non bastasse, oggi si vorrebbe impedire anche il calcolo misto, ossia chi ha prima del 1995 degli anni lavorati dovrebbe rinunciare a un calcolo col sistema retributivo per abbracciare il sistema contributivo per tutti gli anni, anche quelli antecedenti al 1995. E si dice che questo renderebbe possibile un'uscita anticipata dal mondo del lavoro. In realtà, fatti due calcoli, ci rendiamo conto che l'applicare su tutta la vita il modello contributivo, se magari hai 4-5 anni di contributi, con il vecchio sistema, sarebbe un danno economico. E quindi il sistema che avrebbe dovuto rendere libera la scelta dell'età di pensionamento, nel frattempo è diventato un sistema rigido, fra i più rigidi d'Europa. Quello che doveva essere un sistema equo è diventato uno dei sistemi, più diseguali e più iniqui del continente europeo. Così come la 146, la legge che regola il diritto di sciopero, avrebbe dovuto essere una legge in qualche modo di riordino anche del mondo lavorativo per equilibrare le aspettative dei lavoratori con quelle dei cittadini, ma è diventata invece una legge iniqua e forse la peggiore che abbiamo in Europa, che poi è stata pensata e costruita per un obiettivo solo: distruggere il diritto di sciopero, impedire l'esercizio dello sciopero per conquistare condizioni retributive migliori. Ecco, bisognerebbe ricordarsi quanto è accaduto sulle pensioni, quanto è accaduto sull'inflazione e con le guerre negli ultimi mesi, pensare alla ragione per la quale hanno introdotto delle controriforme in materia previdenziale, capire che innalzare uniformemente l'età pensionabile ha finito col danneggiare le categorie più fragili e quanti vanno poi con assegni veramente bassi in pensione. Eppure ogni volta che si parla di elezioni politiche, chiunque, destra e sinistra, promettono grandi riforme e grandi cambiamenti. All'atto pratico, una volta saliti al potere, diventano invece degli incredibili smemorati che non ricordano le promesse fatte, mentre invece si ricordano bene di dover rendere conto del loro operato a un signor capitale, perché poi è il capitale quello che domina, è il capitale che decide le politiche dei governi di turno.
1: Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione.

Fabio confessa i suoi peccati, sembrano essere inventati. Mario guarda fisso il muro, ci vedo un gran bel culo.

la sua barca per un giro in Tunisia, conduce Gloria nel suo viaggio, ma la barca era di carta e fu poesia.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

crap.

world's a hurtin'.

Bella ciao ciao ciao a tutte le genti che passeranno, mi diranno che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Il discone della settimana.
2: Ben ritrovati e ben ritrovate, nuova settimana e nuovo appuntamento con il discone della settimana, rubrica totalmente gratuita a cura della redazione musicale di Radiograd e di radiosonar.net. Che cos'è il discone della settimana? Bene, è quel progetto musicale, quella band, quel cantautore o cantautrice rigorosamente indipendenti che secondo l'insindacabile giudizio della nostra redazione merita di essere trasmesso tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 10 e alle ore 14 sulle nostre web frequenze radiofoniche, ossia www.radiograd.it e www.radiosonar.net. Se volete sottoporre il vostro progetto, beh, sapete dove trovarci, sui social oppure scriveteci una mail. Questa settimana il nostro discone è Nessuno dei Man Attack. Man Attack è un progetto di alternative rock cantautoriale con influenze elettroniche e atmosfere scure. Chitarre che scaldano e synth freddi, brani come Viaggi, storie da attraversare e non da consumare, per chi ascolta e non per chi scorre. Questa è la presentazione che abbiamo trovato dei Man Attack sui loro profili social, ma loro sono molto di più. Noi ci sentiamo la prossima settimana e mi raccomando, fate i bravi e le brave.
3: Ciao a tutti gli amici di Radiograd. Punto di non ritorno è il titolo del secondo volume dei Man Attack, band che aderisce al progetto di Eidot Music. Un progetto che fonde la creatività umana a arrangiamenti arricchiti con l'intelligenza artificiale. Un laboratorio musicale dove l'innovazione della tecnologia incontra l'emozione e l'estro artistico umano. L'album uscirà il 6 gennaio del prossimo anno. Nessuno è il secondo singolo che ne anticipa l'uscita. Nessuno è il brano di apertura dell'album e rappresenta il senso di impotenza e inutilità che l'artista prova nei confronti degli orrori che attraversano il mondo e dell'indifferenza umana.

0: il discone della settimana.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.
2: Se torno indietro

tu come hai fatto a resistere fino a qui, ad arrivare al traguardo, sfiorarlo e andare via.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: c'è bisogno di presentazioni?
1: Mai, mai scorderai
0: Kenny il guerriero, 1986. Parte la puntata dedicata ai mitici anni 80.

0: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.
1: Notte lo stesso sogno, giro in centro senza cellulare, tra le braccia di Baudelaire. Poi mi sveglio e non ricordo più nulla. Ancora una giostra usata, questa pelle bianca e tatuata mi ricorda i giorni belli, fermi nel cuore come schegge.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

here.

Bella ciao ciao ciao a tutte le genti che passeranno, mi diranno che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano.

0: alla fine lo so quello che faccio, quello che non faccio. Tu che cosa c'entri? Non è perché sei bionda che capisci tutto quanto.
1: Dormi, c'è luce ma tu dormi.

0: Bentornati in questa nuova puntata delle Corrispondenze Operaie, il programma di lotta operaia a cura della redazione di Resistenza, l'organo mensile del partito dei CARC. In questa puntata riportiamo alcuni contributi da recenti mobilitazioni di piazza. In apertura, due interviste dalla piazza di Firenze dello sciopero generale a sostegno della Global Subflottiglia indetto da USB. I modi per contribuire alle Corrispondenze Operaie sono sempre gli stessi. Basta una mail a carc@raiseup.net. Così come non cambiano i modi per ascoltare queste e le scorse puntate delle Corrispondenze. Ricordo che l'appuntamento sul palinsesto di Radio Grazia Radio Sonar è sempre il mercoledì alle 11 alle 16 e che in podcast potete trovarci su www.radiograd.it. Detto questo, un buon ascolto.
1: Intanto ti chiedo di presentarti, che azienda lavori e eventuali ruoli sindacali.
2: Sono Matteo Conti, sono un educatore professionale, lavoro a Firenze per una cooperativa che appalta al comune il servizio educativo e sono un delegato sindacale per l'Unione Sindacale di Base.
1: Oggi siamo in piazza per lo sciopero indetto proprio dall'Unione Sindacale di Base a sostegno della Global Subflottiglia e la lotta per la Palestina. USB ha anche detto che, era sul sito, intende proclamare uno stato di agitazione permanente, che è ottimo perché dà continuità alla lotta. Secondo te come si può articolare questo nell'azienda?
2: Questo non è facile, comunque bisogna connettere innanzitutto le lotte, capire che lo stato di emergenza, di guerra a cui siamo sottoposti ormai da anni toglie risorse indispensabili al welfare e allo stato sociale, e quindi i discorsi sono collegati, lo stato sociale con l'emergenza della guerra.
1: Ecco, oggi era lo sciopero delle cooperative sociali in origini, c'è stato quello della scuola il 7, qui a Firenze c'è stato lo sciopero di AT il 10, il 29 c'è un altro sciopero generale, tutti motivi validissimi, sacrosanti, però come si fa a tornare allo spirito e alla mobilitazione unitaria, anche per il banale motivo di non disperdere forze, perché poi sulle tasche dei lavoratori costano anche tante date, come è stato il 22 settembre e 3 ottobre, che poi sono state le mosse vincenti, diciamo.
2: Certo, il problema della parcellizzazione del lavoro, delle aziende, è un problema grosso, e lo so nel nostro settore dove siamo disparati in varie scuole, non ci riconosciamo nemmeno come colleghi. E infatti per costruire uno sciopero a livello nazionale della nostra categoria è difficilissimo. Questo è il terzo anno consecutivo che riusciamo a farlo, non ci chiamiamo nemmeno nello stesso modo nelle varie realtà, qui ci chiamiamo educatori professionali, scolastici, da altre parti sono ASACOM, AIC a Roma, insomma in ogni regione che vai, denominazione che trovi, quindi è proprio il tentativo di ricostruire un tessuto sociale di lavoro che ci riconosca e faccia capire che il problema dell'altro è anche il proprio problema.
1: Ok, te la rifaccio.
2: Sì.
1: Per arrivare a una maggiore unità, diciamo, almeno del sindacalismo di base e diciamo anche della sinistra, della CGIL, che è stato quello che ha imposto la tregua farlocca, diciamo, a Gaza, ma sicuramente ha spaventato il governo Meloni, secondo te quali passi, insomma, è necessario fare?
2: Ma il primo passo penso sia l'obiettivo, cioè costruire degli obiettivi comuni sui quali lottare. E noi ad esempio siamo qui come educatori e diciamo basta appalti pubblici di servizi educativi, insomma di servizi in genere pubblici che vengono appaltati alle cooperative al massimo ribasso. Questo crea solo un disastro sociale, invece di risolvere e cambiare il disagio lo aggrava, e lo aggrava anche verso i lavoratori, creando una vera e propria classe di lavoratori poveri. Quindi costruire obiettivi comuni con slogan comuni, ad esempio il primo è basta col sistema degli appalti, superare il sistema degli appalti e ripubblicizzare i servizi pubblici.
1: Ti chiedo di presentarti, dove lavori e ruolo sindacale eventuale.
3: Allora, sono Giuseppe Frisoli, lavoro in un'azienda alimentare che si chiama La Drogheria, che è nel paese di Scarperia e San Piero. Sono l'RSU dell'azienda e anche un membro del coordinamento di USB.
1: Allora, Allora, siamo qui oggi per lo sciopero indetto da USB su richiesta della Global Sumud Flottiglia, ma anche del CALP e del GAP i portuali, insomma. E USB parla anche di indire uno stato di agitazione permanente, no? Che secondo noi è cosa buona e giusta. Secondo te come si articola nelle aziende una cosa del genere?
3: Nelle aziende si articola coinvolgendo i lavoratori, cercando di trasmettergli quello che è veramente la chiamata di USB rispetto a questa necessità e questa, diciamo, questa voglia di cercare di portare cioè, il discorso della flottiglia al centro della, diciamo, dell'opinione pubblica.
1: Ecco, c'è sciopero oggi, ce n'è un altro dei sindacati di base già indetto il 29, il 6 e 7 c'è stato la scuola, oggi pomeriggio al comune c'è un presidio per una vostra iscritta licenziata dalle cooperative sociali. Secondo te come si può fare per ricompattare tutti i scioperi validi e giusti, per carità, però come si fa a ricompattare un po' il fronte, diciamo, per tornare nel solco del 22 settembre e del 3 ottobre, un solco unitario?
3: Allora, quello del 22 settembre è stato un evento, diciamo, abbastanza eccezionale, quindi si spera sempre di replicarlo, però non penso sia tanto facile replicare questa cosa. Però l'obiettivo è sempre quello, è cercare di mantenere l'attenzione alta verso questi temi che comunque riguardano un po' tutti. Quindi tutte queste manifestazioni servono a continuare a mantenere l'attenzione alta su questi temi per far sì che i riflettori non si spengono e quindi la gente smette di interessarsi a questi, al tema della guerra, al tema della flottiglia e alla strage di Gaza e tutto il restante.
1: Ecco, in conclusione, se ci sono delle vertenze particolari nella tua azienda o nel tuo territorio che vuoi segnalare, che rilanciamo sulla radio?
3: No, nella mia azienda in particolare no, però oggi siamo davanti al comune, a Piazza della Signoria per protestare contro il licenziamento di una nostra delegata di USB che è stata ingiustamente licenziata e quindi chiederemo con forza la sua reintegra e quindi la revoca del suo licenziamento.
0: Sai che puoi contribuire alle corrispondenze operaie? Se sei una lavoratrice o un lavoratore e stai portando avanti una vertenza o vuoi raccontare di conquiste strappate ai padroni, puoi farlo. Invia una mail a carc@raiseup.net.
4: Siamo gli sportelli, il coordinamento lombardo di sportelli salute che hanno esprimendo la loro solidarietà al nostro sciopero con una presenza e il loro striscione. Loro ogni giorno si occupano dei diritti dei pazienti, poi li invitiamo magari ad esprimersi loro direttamente sul lavoro quotidiano che fanno. Anche i nostri pazienti sono costretti ad andare presso questi sportelli salute perché non riescono ad ottenere le visite col sistema sanitario nazionale in tempi decenti. Se hanno una priorità sulla loro impegnativa, questa priorità non viene rispettata. Sappiamo che a fine anno, l'anno scorso, da settembre in poi, sono stati ridotti il numero di prelievi fatti ogni mattina al San Raffaele. Prima ne facevamo 600 al giorno, adesso sono un centinaio al giorno e chi arriva a digiuno poi si sente dire che sono finiti i numeri e quindi deve tornare il giorno dopo. E questo è un non servizio pubblico che viene erogato dal San Raffaele. In più hanno messo questa regola e la regione gliela fatta mettere senza batter ciglio, che se un esame non è prescritto da un medico del San Raffaele non può essere prenotato al San Raffaele. E anche questo è vergognoso perché il San Raffaele è un ospedale convenzionato e deve garantire a tutti le cure, non solo a chi magari ha fatto una visita privatamente al San Raffaele e poi chissà come, visto che con la visita privata non potrebbero prescrivere altre prestazioni, si ritrova invece delle ricette prenotabili ancora al San Raffaele. È un circolo volutamente vizioso per costringere tutti a accedere a pagamento o attraverso le assicurazioni sanitarie private. Noi non ci siamo, noi continuiamo a difendere la sanità pubblica, pur essendo lavoratori di un gruppo privato, proprio perché vediamo ogni giorno come trattano lavoratori e pazienti e come pensano solo ai loro profitti. Non ci siamo e per questo siamo molto contenti che chi rappresenta i diritti dei malati sia oggi qua in piazza con noi. Andremo in regione, dove sono stati convocati oggi anche i nostri vertici aziendali e i vertici del gruppo San Donato, perché quello che avrebbero dovuto fare dopo aver visto il servizio di report di domenica scorsa, avrebbero dovuto dimettersi tutti, sia i vertici del San Raffaele e del gruppo San Donato, sia i nostri vertici regionali, che non si sono degnati di controllare che fine facessero i soldi delle nostre tasse. I soldi delle nostre tasse sono stati portati a Dubai, sono stati portati in Libia, sono stati portati negli Emirati Arabi, in Polonia, e si sono distribuiti dei dividendi. Il vicepresidente Paolo Rotelli, che era vicepresidente del gruppo San Donato, se n'è andato portandosi via parecchi soldi, con cui farà ancora più soldi con il suo progetto come rapper. Ma quello che ha fatto, ha sottratto soldi alla sanità pubblica lombarda, distribuendosi dei dividendi che non gli spettavano, perché la loro gestione è ancora più fallimentare di quella che abbiamo conosciuto ai tempi di Don Verzè. Stiamo rivedendo lo stesso film che abbiamo visto nel 2011. Allora, prima che ci sia di nuovo il disastro, prima che vengano dichiarati dei tagli ancora sul personale, noi chiediamo alla Regione che invece si interessi della cosa, e visto che sono state messi pignorati tutti gli ospedali del gruppo, chiediamo che gli ospedali pignorati vengano da subito acquisiti dal pubblico, che non si aspetti che i bilanci ci facciano andare a gambe all'aria, perché quello che eroghiamo è un servizio pubblico che vuol dire la metà dei posti letto accreditati in Regione Lombardia gestiti dal gruppo San Donato, e la Regione, noi cittadini, non possiamo permetterci che questi posti letto vengano chiusi o che non abbiano medici e infermieri e tecnici e personale amministrativo che possa gestire l'ospedale, perché continuano a dimettersi, colleghi, perché i nostri stipendi nel 2020 sono stati tagliati drasticamente, mentre noi eravamo con le mani legate, non potevamo certo scioperare in piena pandemia. Invece loro sono andati avanti in maniera squallida, togliendoci l'ultimo baluardo che avevamo, il contratto della sanità pubblica, i tabellari come quelli dei nostri colleghi della sanità pubblica, che si adeguavano in automatico quando venivano rinnovati i contratti pubblici. Adesso invece abbiamo il contratto della sanità privata AIOP, che è stato rinnovato al ribasso dopo 14 anni proprio nel 2020-21, e a noi non sono arrivati gli arretrati né del pubblico né del privato, e in più adesso è scaduto nuovamente da 8 anni questo contratto, e noi abbiamo degli stipendi che sono inferiori a quelli del 2011. Quando i colleghi vengono in aula sindacale per fare il controllo e i conteggi per la pensione, c'è un bellissimo grafico che compare sul sito dell'INPS, e si vede proprio che nel 2011 l'istogramma era più alto rispetto a quello di oggi. È inaccettabile, perché intanto abbiamo avuto anni in cui l'inflazione è stata dichiarata al 10%, l'inflazione ha galoppato negli ultimi 13 anni, ormai 15 anni, e invece i nostri stipendi sono addirittura andati indietro, ma non nel senso che non si sono rivalutati, sono proprio più bassi. E com'è possibile questo? È possibile perché hanno tagliato tutto il salario accessorio, non ce l'hanno mai restituito, ci hanno dato dei pannicelli caldi a fine dicembre per tenerci buoni, e poi hanno fatto passare come se fosse una regalia un anticipo del rinnovo del contratto della sanità pubblica, per di più differenziato. Questo questa ipotesi d'accordo che CUB e USI, che oggi sono qua in piazza, non hanno firmato, è passato per il rotto della cuffia con un referendum, perché chiaramente i sacrifici di tanti anni poi hanno ingolosito anche quel poco che è arrivato in più, ma quello che è arrivato in più in realtà sono soldi già nostri, perché quando verrà rinnovato il contratto AIOP a noi non spetteranno gli arretrati, anzi sono riusciti anche a peggiorare quello che probabilmente sarà il futuro rinnovo di AIOP, perché in quell'accordo hanno detto che se spetteranno degli arretrati a noi verranno dati un po' alla volta, così come appunto adesso ci hanno dato un anticipo per di più differenziato, e hanno voluto differenziare se un infermiere magari dopo anni che ha lavorato nei reparti oggi per problemi di salute non può più lavorare nei reparti e lavora comunque in un servizio dove fa un lavoro amministrativo che però richiede competenze infermieristiche. Allora questi infermieri nell'accordo risultano discriminati. Allora discriminare chi ha problemi di salute ed è lavoratore che spesso ha problemi di salute perché magari gli sono venute ernie dopo anni di movimentazione dei pazienti, non è assolutamente accettabile. Per tutti questi motivi e per chiedere che il diritto alla salute sia per tutti, pubblico, universale, gratuito, per chiedere che i nostri stipendi

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Ogni domenica mattina dalle 12:15 su Radio Grad, Giuseppe G. Bianchi presenta Non è Rai Sport. Ogni puntata dedicata a un grande campione del passato, del campionato di Serie A. I grandi trionfi europei del Milan dal 1988

0: Quando scende al Camp Nou contro la Steaua sono passati 20 anni dalla vittoria contro l'Ajax. In mezzo c'era stato lo scudetto della Stella con Rivera e Lidholm, ma anche 2 retrocessioni e una per non nobili motivi. La passione repressa era tale che più di 50.000 tifosi seguirono la loro squadra in Spagna, in una delle più spettacolari migrazioni della storia del calcio. Ricorda Franco Baresi, che giocò quella sera la prima delle sue 3 finali, quando entrammo per il riscaldamento. Vedemmo la marea umana sugli spalti e capimmo che non potevamo tornare indietro senza la Coppa. Il Milan arrivò a questa partita dopo 2 memorabili qualificazioni. La prima contro la Stella Rossa, 2 partite giocate in 2 giorni dopo che la prima venne interrotta con il Milan perdente ed eliminato e poi salvato dalla nebbia. La seconda era il 5-0 al Real Madrid, quando il mondo scoprì la nuova frontiera del calcio italiano e gli spagnoli subirono uno shock dal quale non si sono ancora ripresi. Valdano, che quel giorno era in campo tra le merengues, rese onore al Milan in un suo libro. Il Milan di Sacchi era la migrazione di un popolo, questo fanatismo nell'attaccare sempre, sia in casa che in trasferta, alterò i vecchi parametri del catenaccio che fino ad allora avevano reso famoso il calcio italiano nel mondo. Il Milan sbarcò a Barcellona con la convinzione di essere il più forte dopo 2 anni straordinari. C'era una compattezza incredibile nella squadra, nella società, una grande voglia di emergere. Lo spirito era quello dei primi anni della presidenza Berlusconi. La vigilia fu senza deviazioni dalla routine, d'altronde non era nella filosofia di Sacchi differenziare gli avversari. La preparammo come tutte le altre, concentrati su quello che dovevamo fare noi, il pressing, il fuorigioco, tenere le distanze. Eravamo convinti del nostro gioco, avevamo entusiasmo. La partita non ebbe storia. I romeni furono travolti dall'inizio, apparendo inconsistenti e irreverenti. Gullit e Van Basten andarono in gol nella prima mezz'ora, poi ancora Gullit, dopo una finta che sbilanciò il difensore. Aveva infilato la porta con una botta da fuori area al volo. A inizio ripresa poi il 4° gol di Van Basten, il resto fu una lunga attesa per la festa. Erano gli olandesi al top del loro genio e della potenza, il resto erano tutti italiani, al tempo in cui il mercato non era ancora liberalizzato. Comunque, una generazione di fenomeni.
1: Il tempo è un'emozione, non dimenticarlo. Se conti gli anni che ti restano, amica mia, ascolta, forse ti ritroverai a fare la fine di quelli che stancano. Il tempo è limitato, non dimenticarlo mai. Se vivi cogliendo ogni attimo, sappi che il fiore che reciterai può appassire in un battito. Il tempo è già finito e noi siamo ancora qui. Forse questo è il segreto dell'eternità. Il tempo è una risorsa che di certo ti puoi spendere. Se vuoi regalalo, ma non lo svendere. Il tempo è già finito e noi siamo qua. Ma una passione è sempre effimera. Non sarà stato tempo perso, ma mi sento vittima della tua vanità.

Paolo Maldini, ad esempio, aveva ancora 21 anni. Per tutti noi era la prima vittoria. Eravamo andati in campo con l'entusiasmo, la convinzione, il sentirsi nel pieno delle forze. Andarono a prendere la coppa e l'alzarono al popolo migrante. Anche Sacchi era emozionato come tutti. Eravamo felici per quello che eravamo riusciti a fare. Erano le idee, i progetti che si realizzavano. L'anno seguente a Vienna c'era lo stesso Milan, ma con un altro spirito. Aveva perso lo scudetto dopo una sconfitta.

sconfitta Verona alla penultima giornata, la famosa partita arbitrata da Lomello Junior. Era un Milan fisicamente cotto che aveva cercato fino alla fine di vincere il campionato spendendo tantissimo. A quei tempi le rose erano ristrette, non come adesso, giocavano sempre gli stessi 13-14 giocatori, gli altri non erano all'altezza. Il Milan scese in campo contro il Benfica con circospezione, quanto Spavaldo al debutto l'anno prima, tanto timoroso per la conferma l'anno dopo. Ricorda Baresi, l'anno prima avevamo dentro una forza che a Vienna non avevamo, e allora con Sacchi preparammo una partita diversa, una gara tattica, più accorti, più attenti, aspettando con grande pazienza un'occasione. E quell'occasione venne, con una penetrazione centrale di Rijkaard a metà del secondo tempo. Il Benfica era una squadra ostica e poi aveva Eriksson come allenatore, che conosceva bene il calcio italiano. Per di più, aveva anche abili palleggiatori. Dopo il gol non rischiò molto e alla fine Baresi alzò la coppa. Fu una brutta finale per una squadra che predicava lo show, ma il Benfica di Aldair e Pacheco non poté mai pensare di avere il sopravvento. Per una notte prevalse il pragmatismo. Molto più pericoloso alle spalle c'era stato anche un altro scontro col Real Madrid, che nel frattempo aveva imparato la lezione dopo la batosta dell'anno precedente. Perse solo 0-2 a San Siro, poi al Bernabeu andò all'assalto del Milan. Ancora il capitano Baresi. Fu un massacro, una rissa, con loro che cercavano di picchiarci. In quel periodo ci mancava anche Gullit, finimmo per mettere Rijkaard in attacco. Segnò Butragueño alla fine del primo tempo, ma il Milan poi resse fino alla fine, ricorrendo molto spesso al fuorigioco. Quel Milan che pure non era deliberatamente difensivista, rendeva comunque molto difficile la strada verso la porta di Giovanni Galli. In 9 partite incassò solo 2 gol. Il Milan spettacolo che soffocava gli avversari con l'organizzazione, o il Milan insuperabile in difesa poi affidato solo ai gol degli olandesi? Il messaggio di Sacchi e dei suoi giocatori faceva discutere, si litigava per capirne il vero significato. Intanto fu il Milan a cambiare faccia al calcio italiano. Fummo noi ad aprire la strada, siamo stati primi, andavamo all'estero e sentivamo parlare di noi con ammirazione.

arriverà qualche anno più tardi l'era degli imbattibili, il Milan che non perde fuori casa per due campionati e ne vince tre consecutivi. Non era più il Milan di Arrigo Sacchi, passato alla nazionale, ma quello di Fabio Capello, che seppe passare dalla squadra degli olandesi a quella degli slavi, dalla squadra iperoffensiva a quella iperdifensiva. Tre finali giocate, due sconfitte e una vittoria. Il primo tentativo nel 93 contro l'Olympique Marsiglia, la partita decisa da un gol di Boli. Tra i francesi c'è Desailly. Nei turni precedenti i rossoneri avevano vinto a Eindhoven, subendo però un gol da Romario. Due uomini che avranno la loro importanza nella finale di Atene dell'anno seguente. Nel 94 comunque il Milan ha già vinto lo scudetto, il campionato è finito presto per la preparazione ai mondiali statunitensi. Il mio primo ricordo di quell'anno sono proprio quei 15 giorni di preparazione, fu così che recuperammo la forza, dice Demetrio Albertini. L'altra finalista è il Barcellona, guidata in panchina dal profeta del gol, Johan Cruyff. Una squadra che fa dell'attaccare il proprio credo. Nella Liga Spagnola ha segnato 94 gol, reduce da 22 partite senza sconfitte con solo due pareggi, però ha dovuto giocare fino a 4 giorni prima per vincere lo scudetto. Ma che c'entrano Desailly e Romario? È Cruyff ad accendere le polemiche alla vigilia con una serie di dichiarazioni sfrontate sulla paura che il Milan deve avere dei suoi. E poi identifica i personaggi, loro il Milan, gli ambasciatori del gioco speculativo, noi il Barcellona, la squadra dello spettacolo. Le prove? Per rinforzarsi loro hanno comprato Desailly, noi Romario, dice Cruyff. Si scoprirà poi che sarà più utile Desailly al Milan che Romario al Barcellona. Ma per Cruyff e i suoi giocatori c'è un motivo in più per essere spavaldi. Il Milan è senza Costa, Curta e Baresi. Il primo espulso e il secondo ammonito nella difficile semifinale contro il Monaco. Dice Albertini, Billy fu espulso per un fallo su Klinsmann alla fine del primo tempo, quando vincevamo solo 1-0. E all'inizio della ripresa poi ci fu un mio gol su punizione, eravamo abbastanza lontani, me l'ha appoggiata Boban, uno dei miei gol più belli. Viene il momento di trovare la soluzione alle assenze. Nei giorni precedenti la finale, Capello fa tutta una serie di prove per dare un nuovo assetto alla difesa. Prova prima Tassotti a sinistra, Panucci a destra e Maldini in mezzo. Poi in un amichevole a Firenze, prova Desailly e Maldini dietro. Tutti i test andati male, allora decidi di cambiare il meno possibile inserendo Filippo Galli al centro. All'uscita dagli spogliatoi, entrando in campo, i catalani pensano già ad aver vinto. Il Milan ha le certezze di chi ha alle spalle 5 anni di vittorie, ancora Albertini. Loro erano molto sicuri, ma un aiuto incredibile ce lo diedero le parole di Cruyff. Si erano fatti anche le foto con la Coppa. E noi, dopo le squalifiche di Baresi e Costa Curta, avevamo due strade davanti. O starci su a pensare e darci una scusa, o giocarsela con la coscienza di essere una grande squadra. Sapendo che in quella squadra non c'erano riserve, ma che eravamo tutti titolari. E poi, assenzio o no, noi avevamo sempre pensato di essere noi quelli superiori. Al di là di ogni previsione, la partita non ha storia, la testa degli spagnoli è rimasta chissà dove. Eppure le premesse erano che loro dovevano prevalere con il loro possesso di palla e poi con il gioco in velocità di Romario, Sergi, Beghiri, Stein, eccetera. Contro di noi che eravamo una squadra pesante, io che ero uno dei più piccoli, ero quasi 1,80, ma invece non andò così. Il difensivista Milan è sempre vicino alla porta del Barcellona, l'offensivista Barcellona non vede mai Sebastiano Rossi. Il primo gol viene da uno strano tiro di Savicevic, che diventa un passaggio per Massaro, che entra in spaccata e appoggia di piatto sinistro. Ho passato, dirà Savicevic. Ma va, risponderà Massaro. Il secondo gol nasce da un dribbling di Donadoni e un assist per Massaro, che ancora di sinistro infilava Zubizarreta. Ci ha mirato? No, ho chiuso gli occhi, ammetterà l'attaccante. Negli spogliatoi Capello non ha consigli per i suoi. E cosa avrebbe dovuto dire? Vincevamo 2-0 e loro non avevano fatto mezzo tiro a Rossi. In apertura c'è subito uno dei più incredibili gol del calcio. Lancio di Albertini, Savicevic toglie la palla a Natale al vertice dell'area e manda un pallonetto di piatto che scavalca Zubizarreta. Un gesto da pazzo e da genio, meritato epiteto. Lì per lì non mi sono reso conto di quello che avevo fatto. Il primo pensiero è stato che la partita era davvero chiusa e che c'era solo da aspettare la fine. Certo, un colpo così io non avrei neanche tentato.
faccia di Johan Cruyff è spettrale. Ha visto i suoi squagliarsi, lui stesso ha scatenato una guerra ideologica. In più, minuto per minuto, lui che sa tanto di calcio, capisce che la risbalda può avere dimensioni impensabili. La conosco quella faccia, è quella quando ti crolla il mondo addosso. L'ho avuta anch'io quando ho perso. Venne poi anche il quarto gol di Desailly, ancora assist di Albertini, pali, occasioni. Poteva finire 7-0, come disse Guardiola. Era il trionfo che si riallacciava al grande successo contro lo Steaua. Conclude così sempre Demetrio Albertini. Cosa è stato quel Milan? Grande professionismo, una serietà incredibile. Una squadra che quando ha cominciato a vincere non si è fermata più. E non ci fermavamo mai.

Il 16 maggio 2004 giocava l'ultima partita della sua carriera, Roberto Baggio, uno dei giocatori più forti della storia del calcio italiano. E il suo addio lasciò un vuoto che ancora avvertiamo. Come cantava Cesare Cremonini, non è più domenica da quando Baggio non gioca più. Ormai sono passati 17 anni dall'ultima volta in campo. Era il 16 maggio del 2004 e quella domenica sarà l'ultima volta che Roberto Baggio, il codino più amato dagli italiani, scenderà in campo con gli scarpini ai piedi. Il suo Brescia, allenato da Luigi De Biasi, verrà sconfitto per 4-2 dal Milan, neocampione d'Italia, guidato da Carlo Ancelotti. I rossoneri, proprio quella domenica, festeggeranno così il 17° scudetto della storia. Il destino ha voluto che quella fosse anche l'ultima domenica da calciatore di Roberto Baggio, che con la maglia del Milan 8 anni prima aveva vinto anche lui uno scudetto. I tifosi rossoneri non si sono dimenticati di lui e, nonostante il passaggio del Divin Codino all'Inter nell'estate del 98, quando al minuto 39 del secondo tempo l'allenatore De Biasi lo sostituisce, l'ovazione dello stadio è tutta per lui. I tifosi del Milan e quelli del Brescia sono tutti in piedi per applaudirlo. Baggio si toglie la fascia, abbraccia il capitano del Milan e suo vecchio compagno di squadra in nazionale Paolo Maldini. E poi si avvia verso la panchina del Brescia, con le braccia alzate al cielo. Saluta tutti. Sarà la sua volta. Da quel giorno si dedicherà ad altro. 17 anni dopo, per dirla con un'altra star della musica italiana, Vasco Rossi, noi siamo ancora qua a parlare di lui, di Roberto Baggio, a ricordarci dei suoi 253 gol in campionato, in Serie A, realizzati con 7 maglie diverse, Vicenza, Fiorentina, Juventus, Milan, Bologna, Inter e Brescia, in 20 anni di carriera. A parlare del pallone d'oro vinto nel 93, oppure della sua conversione al buddismo, o ancora di quel drammatico passaggio dalla Fiorentina alla Juventus nell'estate del 90, che scatenò l'inferno delle strade di Firenze. Ma ci ricordiamo anche e soprattutto di tante sue meravigliose giocate, come quella del San Paolo contro il Napoli ai tempi della Fiorentina, quando sotto gli occhi di Maradona Baggio scartò mezza squadra avversaria, compreso il portiere, in porta con il pallone ai piedi, proprio come aveva fatto Diego al Mondiale messicano qualche anno prima contro l'Inghilterra. O ancora, questa volta con la maglia della nazionale ai Mondiali del 98, di quel tiro uscito di un niente nei quarti di finale, persi poi ai rigori contro la Francia. Se quel tiro fosse entrato, la storia di quel Mondiale sarebbe stata diversa. Ci ricorderemo anche del suo cattivo rapporto con molti allenatori, da Capello a Sacchi, per finire a Carlo Ancelotti, che lo scartò ai tempi del Parma, per poi pentirsene qualche anno più tardi e scriverlo nel suo libro biografico Preferisco la Coppa. Non sarà così per un altro grande Carletto del calcio italiano, cioè Carlo Mazzone, che invece vorrà fortissimamente alla sua corte quando allenerà il Brescia. E Baggio a Brescia resterà per 4 anni, chiudendo lì la sua meravigliosa carriera, fino al minuto 39esimo di domenica 16 maggio 2004. Oggi, a distanza di anni, in tanti si chiedono ancora se mai nel calcio italiano si rivedrà uno così. Sono gli stessi che danno ragione a Cesare Cremonini.

dicevamo, sono passati 17 anni da quando Roberto Baggio terminò l'ultima gara di una straordinaria carriera che con il passare degli anni ha assunto i tratti di un'epopea degna della mitologia greca. L'impresa più difficile è spiegare cosa è stato Roberto Baggio ai ragazzi che per ragioni anagrafiche non l'hanno vissuto. Ci proviamo. Roby Baggio non aveva i muscoli del vostro Cristiano Ronaldo, era un uomo normale con gambe seppur martoriate dagli infortuni. Assolutamente normale. La normalità del divin Godino era nei suoi piedi. Se in giornata dava l'impressione di poter fare letteralmente quello che voleva, anche partire da metà campo e dribblare mezza squadra avversaria, portiere compreso, prima di depositare il pallone in rete. Al tempo di Baggio non c'erano social, eppure era un fenomeno di massa. Era semplicemente un idolo. Aveva braccialetti, il codino, poi le trecce, poi si rasava, aveva gli scarpini azzurri ai mondiali quando tutto il mondo li portava neri, aveva la fascia di capitano buddista quando gli altri avevano la fascia bianca. Non seguiva nemmeno, semmai, le dettate. Era un uomo semplice, Roby Baggio, eppure aveva un'aura magica, di quelle che accompagnano i grandissimi e che danno fastidio a chi vorrebbe ma non può. Come i tanti allenatori che lo hanno ostacolato, denigrato, messo in panchina, lui non rispondeva mai. Lasciava parlare l'amore della gente che se non lo vedeva in campo. Cominciava a dimenticare il suo nome con cori e striscioni. Roby Baggio era soprattutto amato in maniera trasversale, da sempre, da tutti. Il talento più cristallino dai tempi di Gianni Rivera era un uomo semplice che aveva un'empatia fortissima. Con tutto il popolo italiano. Non si ergeva su un piedistallo, non si metteva al di sopra dei compagni e soprattutto non negava mai un autografo a nessuno. Chiedete ragazzi a quelli leggermente più grandi di voi qual è il mondiale che ricordano con maggior affetto. Il 90% risponderà USA 94. Quando quel codino arrivò da superstar planetaria e passò dal purgatorio delle incomprensioni tattiche con Sacchi, all'inferno della sostituzione con la Norvegia, al gol liberatorio a 2 minuti dall'eliminazione contro la Nigeria, purificato dall'arrivo della sua famiglia che tanto gli mancava, divenne il nostro supereroe irresistibile che abbatte Spagna e Bulgaria per poi giocare la finale con il Brasile. Gamba sola, un rigore alto che lo perseguita ancora nei pensieri e nelle notti, a negargli il lieto fine. 7 partite che rappresentano il percorso della vita, tutti gli stessi.

sofferto tantissimo Robby, a 17 anni gli era esploso un ginocchio cercando di entrare in scivolata su un avversario. Già acquistato dalla Fiorentina, rimase ai box per quasi 2 anni e conobbe la pratica del buddismo per trovare il perché ai suoi tanti travagli interiori, allenire quella sorta di malinconia che lo accompagnava e che lo faceva sentire vicino a tanta gente comune che quotidianamente affronta problemi e dolori. Il dolore traspare, crea solidarietà. Bacio era un calciatore istintivo e rococò, ma ha

ultimamente ha rilasciato un'intervista molto bella al Venerdì della Repubblica, dicendo che lui in questo calcio così protettivo verso gli attaccanti non ci sarebbe stato corso, né con qualche operazione chirurgica. Non stentiamo a crederlo, caro, ed è veramente difficile per molti di noi, assurdo, riuscire a spiegarti alle nuove

questo bacio nasce a Caldogno, provincia di Vicenza, il 18 febbraio del 1966. Sesto degli otto figli di Matilde Rizzotto e Florindo Baggio, tra cui vi è anche Eddie Baggio, anche lui ex calciatore. Appassionatosi al calcio fin da piccolo, mostrava talento e doti da fuoriclasse, ispirandosi al suo idolo Zico. Dopo aver iniziato nella squadra del suo paese, all'età di 13 anni si trasferisce alla Nerossi Vicenza, quel tempo in Serie C, in cambio di 500.000 lire. Qui si mette subito in luce nelle formazioni giovanili, segnando negli anni 110 gol in 120 presenze, tanto che addirittura vengono a seguirlo dai paesi vicini quando gioca nella Beretti, dove oltre 1.000 spettatori seguono ogni sua gara. A 16 anni è già un fenomeno, tanto da debuttare in C1 nell'83. Il 30 novembre dell'83 sigla il suo primo gol in carriera in una gara di Coppa Italia di C1 contro il Legnano, mentre nel giugno dell'84 segna il suo primo gol in campionato contro il Brescia. Nella stagione 84-85 viene inserito in prima squadra dall'allora allenatore Bruno Giorgi, che ritroverà la Fiorentina, e chiude la sua esperienza vicentina con

1985 in un Rimini Vicenza, Rimini guidato da Arrigo Sacchi. Roberto Baggio fa crack. Compromessi legamento cruciato anteriore del ginocchio destro, il menisco. È uno shock per il calciatore e i suoi fan che perdono il loro campione per diverso tempo. In questo periodo che Baggio, turbato dall'evento, troverà conforto nel turismo. Curiosità sull'esperienza di Baggio a Vicenza, prima di concludere le superiori va in ritiro con la Nerossi Vicenza e per questo non conseguirà mai il diploma. Pochi giorni prima l'infortunio era stato acquistato dalla Fiorentina per circa 2,7 miliardi di lire.

partenza gioca un totale di 36 presenze condite da 13 gol. La Fiorentina è la sua prima grande squadra, un'esperienza cominciata bruscamente con un infortunio che promette un poco. La Fiorentina ha la possibilità di recedere dal contratto, se non è infortunio, ma il presidente del club decide di tenerlo lo stesso, credendo fermamente in Roberto Baggio. Così viene operato a Saint-Étienne dal professor Busquets, che è costretto a inserire ben 222 punti di sutura per mettere a posto la gamba. La stagione 85-86 per Roberto Baggio si conclude senza presenza in Serie A, mentre fa il suo esordio in Coppa Italia e anche per il Viareggio. Piano piano, quando inizia a riprendersi da questo infortunio che ha pesato a lungo fisicamente, perde infatti 12 kg. Inizia la ripresa degli allenamenti, cementa il suo rapporto col gruppo, crede maggiormente in se stesso e i risultati piano piano iniziano ad arrivare. E Roberto Baggio inizia la sua strada tra i campioni del calcio mondiale, ma neanche fa tempo per il debutto il 21 settembre dell'86 contro la Sampdoria. Si fa male di nuovo. Infatti il successivo 28 settembre subisce una lesione al menisco del ginocchio destro, che lo costringe a una nuova operazione. In pratica questo segna lo stop all'attività agonistica per un'altra stagione, proprio quando Baggio stava mettendo minuti nelle gambe. Torna a fine stagione 86-87, ma il suo ritorno fa capire agli appassionati il tipo di giocatore che è il divincolino. Si presenta infatti alla festa scudetto del Napoli con il primo gol in carriera in Serie A, segnato nel maggio 87, in quel Napoli-Fiorentina 1-1, che regalerà nel contempo la salvezza ai viola e lo scudetto agli azzurri. Una punizione alla Maradona davanti al più grande del mondo, campione in carica con l'Argentina, in uno stadio da 80.000 spettatori, pronti alla festa per il primo titolo italiano. Niente male, ragazzi. Negli anni successivi finalmente Roberto Baggio diviene più continuo, divenendo uno dei pilastri di Fiorentina.

87, 88, segna 6 gol in 27 partite, con altri 3 gol in Coppa Italia. Mentre nella stagione 88-89 a Riviola arriva in zona UEFA, grazie al rendimento e ai vincoli. Mette a segno 15 gol in campionato, 9 in Coppa Italia, per un totale di 24 gol stagionali. Stagione 89-90 arriva secondo nella classifica marcatori finale con 17 reti. Il suo massimo con Riviola in campionato, superando un certo Diego Armando Maradona e accostandosi a Marco Van Basten, capocannoniere della Serie A, con 19 gol totali. Sempre contro il Napoli al San Paolo davanti a Maradona, mette a segno il più bel gol della sua carriera in maglia viola e probabilmente dell'intera carriera calcistica. Viola conquista la finale di Coppa UEFA, persa però contro la Juventus di Zoff. Ma già prima della finale comincia a montare la protesta dei tifosi viola contro il Pontello. Infatti si viene a sapere che Baggio è promesso dai Pontello alla nuova Juventus di Montezemolo e Gigi Maifredi. Succede il finimondo a Firenze proprio alla vigilia

0: equipaggio passa la vecchia signora per 25 miliardi di uso, una cifra mai vista di tanto momento nel mondo del calcio. Il giorno della conferenza stampa gli viene messa al collo una sciarpa della Juve che però getta via. Un'azione che non verrà dimenticata dal popolo juventino, che non amerà mai in fondo Roberto Baggio. Come commentato da Antonio Caliendo, procuratore di Roberto Baggio, mi ricordo ancora la scena quando Baggio passò alla Fiorentina, dalla Fiorentina alla Juventus, in conferenza stampa davanti ai giornalisti gli misero al collo la sciarpa bianconera e lui la gettò via. Fu un gesto imbarazzante, io dissi che il ragazzo andava compreso, era come se avessero strappato un figlio alla madre. Ammetto che quella volta rimasi molto colpito anch'io. Con i Viola comunque in totale mette a segno 55 gol in 136 gare. I tifosi della Fiorentina non lo dimenticheranno mai. In ogni caso, alla Juve Roberto Baggio inizia a vincere qualcosa di concreto sul campo a livello di titoli e riconoscimenti personali. Anche in bianconero, purtroppo, la sua carriera è però costellata da infortuni ricorrenti. L'esordio di Baggio alla Juve è sempre a Napoli e sempre contro Maradona, che si impone nella finale di Supercoppa italiana per 5-1. In quell'occasione però Baggio sigla anche il suo primo gol in bianconero. Il primo anno in bianconero non è positivo, la Juve non si qualifica per le coppe europee nonostante acquisti faraonici e 14 gol di Baggio, 27 gol totali considerando le coppe. Toccante scena in un Fiorentina-Juventus quanto Baggio si rifiuta di battere un rigore contro i suoi ex tifosi e la sua ex squadra. La Juve perderà quella partita 1-0 e in quell'occasione Roberto è applaudito dai suoi ex tifosi e raccoglie una sciarpa gettata da un tifoso dagli spalti. Un gesto che scatena il boato del pubblico. Baggio non dimenticherà mai il suo passato. Negli anni successivi Baggio mette a segno tantissimi gol e diviene il capitano della squadra bianconera, ma non vince molto. Solo una Coppa UEFA nella stagione 92-93 grazie ad una strepitosa finale disputata contro il Borussia Dortmund, nella quale mette a segno anche un gol da Cinoteca. La Coppa UEFA vede Baggio protagonista assoluto della competizione, decidendo quasi da solo la semifinale e la finalissima, tanto da vincere il pallone d'oro del 1993. Nella stagione 93-94 la Juve arriva seconda in campionato dietro il Milan. Con il nuovo che avanza, Del Piero comincia la sua avventura in bianconera e il rapporto con la Juventus pian piano comincia a scemare. Il primo e unico scudetto vinto con la maglia della Juve è nella stagione 94-95, quella dopo il mondiale statunitense del 94. Un infortunio mette fuori gioco Baggio, che gioca poco quella stagione, sostituito con successo da Alex Del Piero. Nel suo ultimo anno è comunque decisivo con 8 gol segnati in sole 18 partite, soprattutto la sua griffa in un Juventus-Milan 1-0 che di fatto segna il passaggio di casacca. Infatti a fine stagione Baggio andrà proprio al Milan di Berlusconi. In 5 anni di bianconero vince uno scudetto, una Coppa Italia e una Coppa UEFA, oltre al prestigioso pallone d'oro del 93, un premio difficile da agguantare per un giocatore italiano, ma non della sua stazza. Con la Juventus supera Platini nel numero di reti messe a segno, con 115 gol in 200 partite. Nel 93 entra pure nella classifica Forbes, primo calciatore nella storia ad entrare nella top 40 degli sportivi più pagati al mondo. La Juventus, vista l'ascesa di Del Piero e i continui infortuni del Divincodino, decidono di non rinnovare con Baggio. Ed è così che Baggio si svincola dal club bianconero tra le proteste degli ultras bianconeri, proprio come era accaduto qualche anno prima con la Fiorentina. Baggio, come sempre, ha lasciato il segno anche tra i tifosi juventini, abituati ai grandi campioni. Ed è così che nel luglio 95 Baggio si accorda con il Milan, che per il suo cartellino sborsa a causa ai parametri UEFA, che in epoca pre-Bosman regolano il mercato degli svincolati, un indennizzo di 18 miliardi di lire. Esordisce in rossonero il 27 agosto seguente, nella vittoria esterna sul Padova per 1-2, e segna il primo gol nel successivo impegno contro l'Udinese, realizzando il definitivo 2-1. In rossonero rimedia subito un altro scudetto, il secondo consecutivo per lui, seppur con una squadra diversa, un vanto per pochi. L'attacco UEA Baggio-Savicevic si rivela uno dei più forti d'Europa. Per Baggio però, alla fine del campionato, sono solo 7 reti in campionato e 3 in Coppa UEFA. Con Capello il feeling non è eccezionale, ma alla fine dell'anno il tecnico più vincente della storia del Milan va via e viene ingaggiato da Barrez, che però nella stagione 96-97 verrà esonerato per richiamare Arrigo Sacchi, con il quale Baggio aveva già avuto screzi in nazionale. Al Milan si amplifica ancora di più lo scarso feeling con il tecnico romagnolo, con il quale le vecchie ruggini legate al Mondiale 94 non si sono mai affievolite del tutto. Un rapporto tutt'altro che idilliaco, tecnicamente parlando. Il Milan della stagione 96-97 è anonimo. È anonimo proprio come Baggio, che segna solamente 9 reti totali, di cui 5 in campionato. In totale sono 19 le reti siglate in 67 partite in maglia rossonera. Al termine della stagione, Baggio verrà ceduto al Bologna. Con l'avvento dell'era Capello Bis finisce a sua volta la sua era rossonera e si concretizza il passaggio al Bologna a costo di saldo 5 miliardi e mezzo di lire. Un affare per Gazzoni Frascara, l'allora presidente del Bologna, più furbo del collega Ferlaino del Napoli, che declina l'affare, così come il Parma pronto ad acquistare Baggio, ma dovendo desistere per l'arrivo di Ancelotti in panchina, il quale non vorrà Roberto. Con i rossoblù gioca soltanto una stagione, ma memorabile, anche solo per la sua presenza in campo. Anche qui il rapporto con l'allenatore di allora, Renzo Olivieri, lo limita a tal punto che a fine stagione andrà via, finendo per accusarlo di essere in qualche modo invidioso della sua fama acquisita. Finisce male anche al Bologna, grazie al quale però Baggio conquista nuovamente la nazionale. Con il Bologna saranno 22 le reti realizzate in 30 partite, il suo record in una stagione di Serie A, al quale si aggiunge anche un gol di Coppa Italia. Al termine della stagione 97-98 il Bologna lo vende all'Inter di Moratti per 3 miliardi e mezzo di lire. La società vuole puntare decisa allo scudetto, potendo contare su un attacco formidabile con Ronaldo il fenomeno. Ma la sua avventura in nerazzurro non va bene in termini di concretezza e di titoli. L'allora tecnico Marcello Lippi, ad un certo punto dell'annata 99-2000, lo releca addirittura ai margini e lo costringe in qualche modo ad abbandonare la squadra. Giusto in tempo per contribuire alla qualificazione in Champions League con una sua rete decisiva nell'ultima partita di campionato contro il Cagliari e nello spareggio contro il Parma, al passo d'addio in nerazzurro. Con l'Inter sono comunque 17 gol segnati in due stagioni, ma 0 titoli conquistati dal Divin Codino, pronto per una nuova avventura. Lo aspetterà il Brescia di Corioni, Mazzone e Hübner, che credono in lui per salvare il Brescia dalla Serie B. Con Carletto Mazzone e Pep Guardiola a centrocampo, il Brescia costruisce una squadra ricordata ancora oggi.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.
2: Tanto per parlare, con Tiziano Tussi.

Buongiorno, oggi è il quarto incontro che facciamo e oggi parliamo, tanto per parlare, di senso comune. Una cosa abbastanza imponderabile che scivola, insomma, tra le mani, però il senso comune viene spesso usato, viene spesso indicato appunto per dire una cosa è più o meno in relazione con il pensiero di tutti gli altri. Quindi questo è di senso comune o di comune buonsenso, come si dice. Allora bisogna cercare un po' di capire cos'è questo comune buonsenso, chi lo forma, dove va a finire, come ci si fa a entrare, come si fa invece a scontrare. Ecco, quindi direi che il senso comune, che chiaramente sono parole che vanno considerate nella loro singolarità, bisogna pensarlo al plurale. Quindi, come legato, diciamo così, al momento culturale che viene creato nella società, in quella situazione, come la cultura della società, che viene formata da alcuni e non da altri, in quel momento e non in momenti, diciamo, e non in recupero di momenti precedenti né anticipazioni di quelle successive. Per esempio, è abbastanza ridicolo quando nella pubblicità si dice: questo oggetto è il futuro che non c'è ancora. Ma il futuro non c'è, per ovvio pensiero, non c'è ancora, non ci sarà mai. Il futuro è che non ti aspettavi. E cosa non ti aspetti se è il futuro? Il futuro puoi aspettarti di tutto e di niente, non c'è, sarà il futuro. E la stessa questione riguarda il passato. Dopo qui c'è un richiamo a Orwell, e quindi su questa questione poi ritorneremo, come passato, futuro e presente, perché questo è importante. Il senso comune viene definito evidentemente da frequentazioni in questa temporalità. Ecco. E quindi è legato alla cultura che si crea con il ricordo e con le modalità del ricordo, anche perché il senso comune che nel presente evidentemente pesca dal passato o dall'immediato passato per farsi presente, anche perché, come diceva Sant'Agostino, il tempo è qualcosa di, diciamo, di difficilmente configurabile. Che cos'è il presente? Bah. Allora uno dice: ma il presente è questo, ma quando dici questo non c'è già più perché è nel passato. Allora questo senso comune invece deve rimanere per un certo lasso di tempo nel presente, che poi il presente non è mai, che cambia sempre. Bisogna anche un po' riflettere su queste cose. Chi crea questo senso comune? Appunto il ricordo, la temporalità del ricordo crea un campo psicologico di riferimento che si trova con gli altri. Allora è come se tu vivessi a livello psicologico una modalità di costruzione temporale che diventa maggioritaria. E allora se tu ci sei dentro, sei nel senso comune. Se invece in qualche modo ti senti altro, ti senti in altro tempo, non sei più nel senso comune. Infatti si dice che una persona è fuori dal tempo, oppure ha anticipato i tempi, perché il senso comune lo ha portato ad avere o l'una o l'altra posizione, ma non è nel senso comune. Perciò non c'è un solo senso comune, ma ce ne sono tanti. Ne sono diversi, i quali fra l'altro questo senso comune al plurale vive nello stesso tempo presente che non è mai fissato nel tempo, appunto, perché il presente scorre, tutto scorre, dicevano i filosofi, tutto scorre e allora evidentemente anche questo scorre. Ma la cosa interessante è che nello stesso tempo, il senso comune di uno non è appunto uguale a quello dell'altro, e tutti e due vivono nello stesso tempo. Chi ha la meglio?
tra questi sensi comuni. Non ce ne sono solo due, ce ne sono tantissimi, anche se non sono infiniti come le persone, perché poi ognuno partecipa ad una, come potremmo dire, ad una sezione di questo tempo comune, o di qua o di là, o di qua o di là, però a un certo punto finiscono, non è che ce ne sono miliardi. E poi quelli che si ritagliano un senso loro molto particolare scadono a volte in situazioni tremende come quelle dell'essere insani dal punto di vista psicologico, ma qui si apre tutto un orizzonte che evidentemente di cui parleremo un'altra volta. Allora, che cosa forma appunto questo senso comune? Questo che io ho chiamato, o si può chiamare, vescicola temporale, una specie di bolla nel quale molti sono lì dentro, molti sono un'altra bolla e ognuno viaggia in modo diverso ma nello stesso tempo. Ecco, che cosa forma la gerarchia del senso comune che ha la meglio sugli altri? Quale senso comune egemonico rispetto agli altri? Ecco, per esempio, in questi incontri, ogni tanto rivado agli anni 70 o 60, anche perché ero molto giovane allora, e allora è chiaro che oggi questo riandare in quelle situazioni dimostra un senso comune, perché non ci sono solo io che ci riva, fortunatamente per me, ma ce ne sono anche altri, però non siamo in tanti, e quindi il senso comune di oggi è un'altra cosa, che ne so, la pericena, per esempio, una cosa che per noi è assolutamente, come si può dire, inutile, assurda, non esisteva, non si sapeva cosa fosse, non c'era. Mentre adesso tutti fanno l'aperitivo, la pericena. Anche io quando ero giovane andavo a bermi qualche aperitivo al bar, ma nessuno aveva l'idea di farlo dal punto di vista ideologico. Facciamo un aperitivo, no, beviamo un crudino, chi se ne frega. Ecco, invece questo dell'aperitivo e della pericena fa parte del senso comune di oggi e non di quello di allora. E allora evidentemente che cosa forma l'egemonia dei vari sensi comuni? È chiaramente la forza del ricordo, no? La forza del ricordo anche immediato, la forza del ricordo che si trascina nella temporalità presente. La superiorità del senso comune su altri riguarda anche ciò che il senso comune vuole veicolare rispetto chiaramente al potere. E allora evidentemente quel che il potere vuole, vorrebbe, dei propri, diciamo, sottoposti, viene a favorire un senso comune invece che un altro. A me fa abbastanza specie, ultimamente, negli ultimi anni, questo saluto che viene fatto spesso fra le persone, che è buona serata. Allora, buona serata mi ricorda un testo di Erich Fromm, Avere o Essere, nel quale appunto viene individuata una sorta di, come si può dire, sostantivizzazione di aggettivi. Questa buona serata è simile, nel senso che la serata è quando c'è una partecipazione ad un evento, tu vai, che ne so, a un ballo, vai al cinema, vai a teatro, allora si dice serata. Ma se tu serata stai a casa tua a guardare la televisione e a cena a casa tua, non è una serata, è buonasera. Ma buonasera non dice più nessuno, si dice buona serata. Ecco, questo fa parte del senso comune attuale, quello che Erich Fromm considererebbe come una, come si può dire, un impoverimento del senso profondo delle parole che veicolano a loro volta concetti. E quindi questa buona serata fa sì che ognuno di noi si senta, anche se non lo è logicamente, in serata, e quindi acquisisce una sorta di, come si può dire, di decenza ulteriore, di importanza, di significato, perché parteciperà a una serata. Poi non è vero nella maggior parte dei casi. Comunque, questo è quanto. E quindi, come vedete, l'uso delle parole
è la veicolazione dei sensi che queste parole nascondono è abbastanza importante. E quindi nessuna naturalità né neutralità in queste parole, e quindi nei ricordi che vengono costruite sulle parole non c'è niente di neutrale, ma è indirizzato verso un qualcosa. Da chi? Evidentemente da chi ha il potere di, come si può dire, di appunto di individuare quello che è il percorso che bisogna fare per arrivare da qualche parte a cui lui ritiene importante andare. E tutta questa questione ha a che fare naturalmente col potere. Allora, dicevo prima, Orwell, 1984, indica questo rapporto fra passato, presente e futuro in un rapporto molto stretto, in cui dice che controlla praticamente è una cosa di questo tipo: il presente controlla il passato controlla il futuro. Quindi il presente ha un'importanza, perché col controllo del passato riesce a controllare anche il futuro. Ed è una tripartizione secca: passato, presente e futuro. Allora, col passato che non c'è più, il presente che c'è ma non c'è ancora per sempre, perché diventa velocissimamente passato, e il futuro che non c'è ancora. Ecco, in questa equiparazione, in questo rapporto, diciamo così, di molto, come si può dire, debordante, un po' come essere su una nave più o meno in tempesta, si creano poi i rapporti di potere che sono presenti in tutti i paesi. C'è un altro bel film che mi ha sempre interessato, è un film del 1973 e dagli con gli anni 70, si chiamava 2022 sopravvissuti, ed era stato tratto da un testo più o meno distopico di Harry Harrison, si chiamava in inglese Make Room, vuol dire del 66, questo, figurarsi, vuol dire fate largo, nel quale praticamente una società del futuro era organizzata, vissuta in questo modo. Allora c'era la massa, che una volta si sarebbe chiamata proletari, ma che sono tutti poveracci, una massa di poveracci che veniva, come si può dire, sostenuta dal governo attraverso la distribuzione di gallette di cibo. Ecco, cosa c'è nelle gallette non si sapeva. E un poliziotto, chissà perché, si mette a fare una ricerca su queste gallette, da dove vengono e cosa sono. Lui in casa ha un vecchio che gli ricorda un po' i tempi passati, che gli dice un po' che cosa fare, e lui fa queste indagini. Ora, alla fine si scopre che queste gallette non erano nient'altro che i corpi di chi moriva, che veniva in qualche modo lavorato per arrivare ad avere queste gallette. Quindi praticamente mangiavano carne, insomma, mangiavano i morti. Ecco, in questo fate largo, è presente una storia del ricordo che è eccezionale. Infatti i ricchi di questa situazione vivevano in una in case ben controllate da guardie, da muri e da fili spinati, con quello che rimaneva poco ancora del passato, per esempio un pezzo di carne che loro mettevano in frigo e che andavano a comprare come se andassero da gioielliere. E chiaramente i ricchi avevano a disposizione, oltre che i pezzi di carne, anche pezzi di carne vive, cioè donne con le quali se la spassavano. È una cosa abbastanza odiosa. Ecco, in questa distinzione fra l'alto e il basso esce un po' anche questa, ritorno appunto anche un po' il senso del senso comune. Per i poveracci il senso comune erano le gallette, per i ricchi erano quello che dicevo prima. E il tempo nel senso comune è importante. Un altro film che si chiama Zardoz del 1974, dove l'attore principale era Sean Connery, che stranamente lì non si capisce perché aveva i baffi,
ma era una cosa al di fuori dell'ordinario, dove praticamente Zardoz era una specie di divinità in una maschera che viaggiava per aria, non si capisce bene come, dove questo anche qui uomo, questa specie di poliziotto, insomma, che viaggiava su cavalli e che andava ad ammazzare tutti i poveracci, entra e porta in qualche modo una temporalità che cambia, che diciamo si srotola.

e i giovani, che hanno un senso comune diverso l'uno dall'altro, è sempre stato, diciamo, nelle cose. C'è un piccolo libro, si chiama Le prediche della domenica, di Luigi Einaudi, anche questo pubblicato negli anni, addirittura dell'87, è troppo, troppo moderno, che a un certo punto dice, pagina 112, dice, parlando appunto dello scontro fra chi la pensa nel modo antico e chi la pensa nel modo moderno, anche qui due sensi comuni, lo dice solo il superamento, questo è Einaudi, Luigi Einaudi è stato il nostro primo presidente della Repubblica, appena dopo la guerra. Dice solo i superati, i quali conoscono e ricordano le esperienze passate, gli errori in cui caddero, conoscono le maniere più atte a rinverdire il tronco apparentemente destinato a morire ed in realtà pronto a gittare nuovi rami e nuove fronde. Non si scoraggino i superati, se essi hanno meditato sull'esperienza passata saranno sempre in grado di operare bene. Laddove gli impronti novatori miseramente vedranno fallire i loro frusti programmi. Allora è chiaro che è un lessico degli anni 60, perché queste prediche della domenica erano state pubblicate sul Corriere della Sera fino a poco prima della sua morte, che è appunto nel novembre del 61, e quindi il codice linguistico è di quel tempo, poi pubblicato nell'87, ma le prediche sono del 61. Ecco, qui praticamente viene adombrato questo fatto che i passatisti, che hanno un senso comune diverso dagli innovatori, se sono capaci di capire quello che è stato la loro azione, i loro errori, riescono a cambiarsi. E quindi un senso comune che potremmo dire si mette al passo coi tempi, diventa giovane. E quindi è come se la temporalità di cui abbiamo parlato fino adesso, che si contraddiceva, può arrivare invece a uniformarsi attraverso questa modalità di riconsiderare i propri errori, di rimettersi, potremmo dire, in pari, rimettersi in velocità rispetto al senso comune moderno. E su questo, per esempio, fa reazione, fa resistenza quello che è il concetto di tradizione. Allora è chiaro che la tradizione vorrebbe mantenere un senso comune, diciamo, incambiabile, no? Che non si cambia mai, come una volta è accaduto e non si cambia mai. E quindi qui rimando invece alla tradizione, al suo essere, a volte un'invenzione, a un testo pubblicato nell'87, anche qui, curatore Hobsbawm e Ranger, pubblicato da Einaudi, il quale appunto si chiamava L'invenzione della tradizione. E qui si scopre che molto spesso le tradizioni vengono praticamente inventate, e si inventa anche una temporalità passata in cui sarebbero state già vive, ma in effetti sono molto più recenti. Qui per esempio mi ricordo uno degli esempi di questo libro era quello del kilting. Ecco, allora stavo dicendo di questo esempio che riguarda il kilt gallese o comunque inglese un po' più ampio, insomma. E questo kilt si sembrava essere perso nel tempo, cioè veniva da tempi molto lontani dalla modernità. E invece non è vero, cioè è molto più recente, è una cosa che non era persa nel tempo, è un'invenzione, diciamo così, della contemporaneità. Ecco, diciamo questo, della contemporaneità. Quindi molto spesso la tradizione non è affatto tale, e allora questo senso comune che si basa sulla tradizione si dovrebbe anche interrogare e andare a capire che cosa è veramente tradizionale e che cosa non lo è. Ma questo implica chiaramente uno studio, implica andare alle fonti, e non è che si faccia poi molto spesso. Il pensiero critico rispetto alla tradizione è l'antidoto della ritualità comune, quindi un pensiero critico.

0: è un pensiero che, diciamo, come si può dire, serve un po' per stare al momento, nel senso comune, ma contro i sensi comuni che si vogliono combattere, perché fra questi c'è anche scontro, c'è lotta e la criticità nel senso comune è importante perché chiaramente mette in relazione alcune persone che usano la criticità in questo caso contro quelli che non la usano e quindi l'accettazione del senso comune altrui viene ad essere, come si può dire, discussa. E quindi non si può accettare logicamente una modernità che si impone se questa non è relativa agli elementi della criticità. La criticità è proprio diciamo così, uno stato d'essere che porta a farsi delle domande su ciò che è. E quindi non esiste in questo modo differenza tra questo senso comune e l'altro. Ciò che è per tutti, è la ricezione di quello che è che viene cambiata attraverso la ciclicità. E qui leggo per finire due righe da un testo di Roland Barthes, si chiama Le Son, che sarebbe il testo inaugurale delle lezioni che lui aveva tenuto al Collegio di Francia, Collège de France, il 7 gennaio 1977, 77. E poi fra l'altro su questo 77 ci sarebbe poi da fare un incontro. Attualmente sto leggendo un libro che riguarda proprio le discussioni avvenute nel 77 fra gli intellettuali di quel periodo. Ecco qui. La critica, il senso critico era di alcuni e non di altri, ma si vede bene come la dialettica fra questi due elementi sia, diciamo, importante, cioè rimanga, l'apericena o l'aperitivo non rimane. Dice: c'è un momento in cui si insegna quel che si sa, ma subito dopo ne arriva un altro in cui si insegna quello che non si sa. Questo si chiama cercare. Arriva forse ora il momento di un'altra esperienza, quello di disimparare, di lasciar lavorare la modificazione imprevedibile che l'oblio impone alla sedimentazione dei saperi, delle culture, delle credenze che si sono attraversate. Questa esperienza credo un nome illustre e fuori moda, che oserei usare qui senza complessi all'incrocio stesso della sua etimologia, sapienzia. Nessun potere. Un po' di sapere, un po' di saggezza e il più sapore possibile. Beh, è bellissimo. Allora, se dobbiamo soltanto commentare la riga finale, dice la sapienza, che cos'è? Nessun potere, un po' di sapere, quindi bisogna dire qualcosa. Per dire qualcosa bisogna saperlo. Nessun potere, nel senso che non si crea una sudditanza fra le persone. C'è chi insegna e c'è chi apprende, ma questo è chiaro, nel senso comune. Un po' di saggezza, chiaramente, e il più sapore possibile, che vuol dire più, diciamo, come si può dire, la capacità di avere ascolto, attenzione, di essere significativo per il prossimo, il più sapore possibile, di saper influenzare, insomma, attraverso le proprie capacità individuali anche gli altri, ma nessun potere e quindi questo è molto bello. Bene, ho finito, grazie e arrivederci alla prossima.
1: Tanto per parlare con Tiziano Tussi. Gemini Network. Il network delle radio indipendenti.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

Ci troverai un po' di vino e un po' di fumo, e ci troverai il mio cuore. Benvenuta nella mia stanza, dentro a queste quattro mura. Ti puoi togliere le scarpe,

tipo tenda canadese, le mie memorie del sottosuolo.

ciao ciao ciao a tutte le genti che passeranno, mi diranno che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano.

soldi, che mi sento pronto.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Il discone della settimana.
2: Ben ritrovati e ben ritrovate, nuova settimana e nuovo appuntamento con il discone della settimana, rubrica totalmente gratuita a cura della redazione musicale di Radio Grad e di radiosonar.net. Che cos'è il discone della settimana? Bene, è quel progetto musicale, quella band, quel cantautore o cantautrice rigorosamente indipendenti che secondo l'insindacabile giudizio della nostra redazione merita di essere trasmesso tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 10 e alle ore 14 sulle nostre web frequenze radiofoniche, ossia www.radiograd.it e www.radiosonar.net. Se volete sottoporre il vostro progetto, sapete dove trovarci, sui social oppure scriveteci una mail. Questa settimana il nostro discone è Nessuno dei Man Attack. Man Attack è un progetto di alternative rock cantautoriale con influenze elettroniche e atmosfere scure. Chitarre che scaldano e synth freddi, brani come Viaggi, storie da attraversare e non da consumare, per chi ascolta e non per chi scorre. Questa è la presentazione che abbiamo trovato dei Man Attack sui loro profili social, ma loro sono molto di più. Noi ci sentiamo la prossima settimana e mi raccomando, fate i bravi e le brave.
3: Ciao a tutti gli amici di Radio Grad. Punto di non ritorno è il titolo del secondo volume dei Man Attack, band che aderisce al progetto di Eidot Music. Un progetto che fonde la creatività umana a arrangiamenti arricchiti con l'intelligenza artificiale. Un laboratorio musicale dove l'innovazione della tecnologia incontra l'emozione e l'estro artistico umano. L'album uscirà il 6 gennaio del prossimo anno. Nessuno è il secondo singolo che ne anticipa l'uscita. Nessuno è il brano di apertura dell'album e rappresenta il senso di impotenza e inutilità che l'artista prova nei confronti degli orrori che attraversano il mondo e dell'indifferenza umana.

0: il discone della settimana.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

0: contro il logorio della vita contemporanea?
1: Non sono Cristina D'Avena!
0: Sebege Bianchi presenta le tre strisce quotidiane di Radio Grad, dedicate alle più belle sigle della nostra infanzia e della nostra adolescenza. In onda ogni mattina, ogni giorno dopo pranzo ed ogni pomeriggio. Non solo Cristina D'Avena è un programma per soli millennials. Siccome le rockstar sono tutti dei porci, adesso vi faccio tornare indietro nel tempo fino al triangolo amoroso più famoso della storia dei cartoni animati: Mirko, Satomi e Licia. I Beehive. Baby, I love you. See.

0: adesso facciamo gasare tutte le bimbe di Peppi Conte.
1: Cristina D'Avena, feat. Emma Marrone. Jam.

0: questa striscia quotidiana di non solo Cristina D'Avena si intende e termina qui. Giuseppe J. Bianchi vi dà l'appuntamento alla prossima puntata.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

0: Spazio Indie. Spazio Indie. Notizie, interviste e recensioni sulla galassia indipendente della musica italiana con Mr. Helios. Il mercoledì alle 14 e in replica giovedì alle 22 su Radio Grad.
1: Gemini Network. Il network delle radio indipendenti.

Un'impronta sul muro, un passato e una vita, un atteso, uno sguardo su quella nuvola. Non importa se piove, perderò anche la nave, sarà buona la scusa per restare a guardare. Il tempo affonda.

senta al sicuro, non importa il futuro, sospettare e cambiare il peso all'anima. E alla fine dei conti sarà più facile ridere che ridare importanza a una sorte che avanza.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

Ciao, tutte le genti che passeranno mi diranno che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, e questo è il fiore

dove ero sempre sto. Ti basterà una vita se non rinascerai e non sarà finita se accanto a te mi avrai.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

cercare l'infinito oltre la siepe e il fuoco dentro gli occhi di Buendia, il bianco e nero oscuro di furore, salgado dentro ogni fotografia, salpare sul veliero e andare a caccia, sperando di incontrare Moby Dick, vedere il soffio emergere dal mare, scoprire che è di nuovo lunedì, tradurre i sogni senza l'analista, ma cosa resta all'alba non lo sai, sdraiarti sul divano davanti alla TV, capire che oramai non sei più tu. Cos'è che resta ancora da sapere di ciò che resta ancora che farai? Pensavi di aver fatto tutto quanto e ridi perché non finirà mai. Cercare dove non esiste guerra, da dove non si vuole andare via. Magari troverai Corto Maltese, lo segui per il mondo e così sia. E ripensare al senso della vita, capendo che di più non ne saprai. E sul divano andare per il mondo, sperando di non ritornare mai. Cos'è che resta ancora da sapere di ciò che resta ancora che farai? Pensavi di aver fatto tutto quanto e ridi perché non finirà mai.

capezzale del suo impero, TV e giornali, ma soprattutto un libro

E adesso basta con questi maiali, che la violenza non è mai una forma d'arte. E se non la vedete, mettetevi gli occhiali, può darsi che sia la volta buona che la smettiate di starvene in disparte. E adesso

senza anima, che ti ricordano il mercato e le sue regole, dicendoti che non c'è spazio neanche per una chitarra. E adesso basta con la marijuana, con l'esaltazione degli stronzi, dei figli di puttana. Basta con i blanti, i paddi, i santi, i cavalieri, l'arme e la merda che decantano. Tra chi disegna la bellezza a quel sapone, tra l'insolenza di qualche maschio un po' coglione, io mi sento stretto, però combatto la mia guerra e resto con i piedi a terra. Tra i talebani della musica e del gusto, tra chi pontifica su ogni canzone, mandate via dei coglioni, voi e i vostri schemi precostituiti, i preconcetti, le parole da esperti. Oh no, non è trap, non è rock, non è jazz. Tra chi l'estetica nell'arte è l'apparenza, tra chi è pulito e chi non può starne senza, tra chi non ha mai visto un arcobaleno, chi sa solo il bianco e il nero, tra gli orologi d'oro, i fatti, i grossi culi, gli alternativi che vivono ai parioli. Ragazzi, il culto sacro della personalità si costruisce ad arte. Tutto è falso. Le maschere che portate, se coprono i vostri mostri, spesso sono peggio della merda che avete dentro. Tutto è falso. L'igiene egoista,

0: Bentornati in questa nuova puntata delle Corrispondenze Operaie, il programma di lotta operaia a cura della redazione di Resistenza, l'organo mensile del partito dei CARC. In questa puntata riportiamo alcuni contributi da recenti mobilitazioni di piazza. In apertura, due interviste dalla piazza di Firenze dello sciopero generale a sostegno della Global Sum Flottiglia, indetto da USB. I modi per contribuire alle Corrispondenze Operaie sono sempre gli stessi. Basta una mail a carc@riseup.net. Così come non cambiano i modi per ascoltare questa e le scorse puntate delle Corrispondenze. Ricordo che l'appuntamento sul palinsesto di Radio Grande Radio Sonar è sempre il mercoledì alle 11 alle 16 e che in podcast potete trovarci su www.radiograd.it. Detto questo, un buon ascolto.
1: Intanto ti chiedo di presentarti, che azienda lavori e eventuali ruoli sindacali.
2: Sono Matteo Conti, sono un educatore professionale, lavoro a Firenze per una cooperativa che appalta al comune il servizio educativo e sono un delegato sindacale per l'Unione Sindacale di Base.
1: Oggi siamo in piazza per lo sciopero indetto proprio dall'Unione Sindacale di Base a sostegno della Global Sumud Flottiglia e la lotta per la Palestina. USB ha anche detto che, era sul sito, intende proclamare uno stato di agitazione permanente, che è ottimo perché dà continuità alla lotta. Secondo te come si può articolare questo nell'azienda?
2: Questo non è facile, comunque bisogna connettere innanzitutto le lotte, capire che lo stato di emergenza, di guerra a cui siamo sottoposti ormai da anni toglie risorse indispensabili al welfare e allo stato sociale, e quindi i discorsi sono collegati, lo stato sociale con l'emergenza della guerra.
1: Ecco, oggi era lo sciopero delle cooperative sociali in origini, c'è stato quello della scuola il 7, qui a Firenze c'è stato lo sciopero di AT il 10, il 29 c'è un altro sciopero generale, tutti motivi validissimi, sacrosanti, però come si fa a tornare allo spirito e alla mobilitazione unitaria, anche per il banale motivo di non disperdere forze, perché poi sulle tasche dei lavoratori costano anche tante date, come è stato il 22 settembre e 3 ottobre, che poi sono state le mosse vincenti, diciamo.
2: Certo, il problema della parcellizzazione del lavoro, delle aziende, è un problema grosso, e lo so nel nostro settore dove siamo disparati in varie scuole, non ci riconosciamo nemmeno come colleghi. E infatti per costruire uno sciopero a livello nazionale della nostra categoria è difficilissimo. E questo è il terzo anno consecutivo che riusciamo a farlo, non ci chiamiamo nemmeno nello stesso modo nelle varie realtà, qui ci chiamiamo educatori professionali, scolastici, da altre parti sono ASACOM, AIC a Roma, insomma in ogni regione che vai, denominazione che trovi, quindi è proprio il tentativo di ricostruire un tessuto sociale di lavoro che ci riconosca e faccia capire che il problema dell'altro è anche il proprio problema.
1: Ok, te la rifaccio.
2: Sì.
1: Per arrivare a una maggiore unità, diciamo, almeno del sindacalismo di base e diciamo anche della sinistra, della CGIL, che è stato quello che ha imposto la tregua farlocca, diciamo, a Gaza, ma sicuramente ha spaventato il governo Meloni. Secondo te quali passi, insomma, è necessario fare?
2: Ma il primo passo penso sia l'obiettivo, cioè di costruire degli obiettivi comuni sui quali lottare. Noi ad esempio siamo qui come educatori e diciamo basta appalti pubblici di servizi educativi, insomma di servizi in genere pubblici che vengano appaltati alle cooperative al massimo ribasso. Questo crea solo un disastro sociale, invece di risolvere e cambiare il disagio lo aggrava, e lo aggrava anche verso i lavoratori, creando una vera e propria classe di lavoratori poveri. Quindi costruire obiettivi comuni con slogan comuni, ad esempio il primo è basta col sistema degli appalti, superare il sistema degli appalti e ripubblicizzare i servizi pubblici.
1: Ti chiedo di presentarti, dove lavori e ruolo sindacale eventuale.
3: Allora, sono Giuseppe Frisoli, lavoro in un'azienda alimentare che si chiama La Drogheria, che è nel paese di Scarperia e San Piero. Sono l'RSU dell'azienda e anche un membro del coordinamento di USB.
1: Allora, Allora, siamo qui oggi per lo sciopero indetto da USB su richiesta della Global Sumud Flottiglia, ma anche del CALP e del GAP i portuali, insomma. E USB parla anche di indire uno stato di agitazione permanente, no? Che secondo noi è cosa buona e giusta. Secondo te come si articola nell'azienda una cosa del genere?
3: Nelle aziende si articola coinvolgendo i lavoratori, cercando di trasmettergli quello che è veramente la chiamata di USB rispetto a questa necessità e questa, diciamo, questa voglia di cercare di portare cioè, il discorso della flottiglia al centro della, diciamo, dell'opinione pubblica.
1: Ecco, c'è sciopero oggi, ce n'è un altro dei sindacati di base già indetto il 29, il 6 e 7 c'è stato la scuola, oggi pomeriggio al comune c'è un presidio per una vostra iscritta licenziata dalle cooperative sociali. Secondo te come si può fare per ricompattare tutti i scioperi validi e giusti, per carità, però come si fa a ricompattare un po' il fronte, diciamo, per tornare nel solco del 22 settembre e del 3 ottobre, un solco unitario?
3: Allora, quello del 22 settembre è stato un evento, diciamo, abbastanza eccezionale, quindi si spera sempre di replicarlo, però non penso sia tanto facile replicare questa cosa. Però l'obiettivo è sempre quello, è cercare di mantenere l'attenzione alta verso questi temi che comunque riguardano un po' tutti. Quindi tutte queste manifestazioni servono a continuare a mantenere l'attenzione alta su questi temi per far sì che i riflettori non si spengano e quindi la gente smette di interessarsi a questi, al tema della guerra, al tema della flottiglia e alla strage di Gaza e tutto il restante.
1: Ecco, in conclusione, se ci sono delle vertenze particolari nella tua azienda o nel territorio che vuoi segnalare e che rilanciamo sulla radio?
3: No, nella mia azienda in particolare no, però oggi siamo davanti al comune, a Piazza della Signoria per protestare contro il licenziamento di una nostra delegata di USB che è stata ingiustamente licenziata e quindi chiederemo con forza la sua reintegra e quindi la revoca del suo licenziamento.
0: Sai che puoi contribuire alle corrispondenze operaie? Se sei una lavoratrice o un lavoratore e stai portando avanti una vertenza o vuoi raccontare di conquiste strappate ai padroni, puoi farlo. Invia una mail a carc@resap.net.
4: Siamo gli sportelli, il coordinamento lombardo di sportelli salute che hanno espresso, esprimendo la loro solidarietà al nostro sciopero con una presenza e il loro striscione. Loro ogni giorno si occupano dei diritti dei pazienti, poi li invitiamo magari ad esprimersi loro direttamente sul lavoro quotidiano che fanno. Anche i nostri pazienti sono costretti ad andare presso questi sportelli salute perché non riescono ad ottenere le visite col sistema sanitario nazionale in tempi decenti. Se hanno una priorità sulla loro impegnativa, questa priorità non viene rispettata. Sappiamo che a fine anno, l'anno scorso, da settembre in poi, sono stati ridotti il numero di prelievi fatti ogni mattina al San Raffaele. Prima ne facevamo 600 al giorno, adesso sono un centinaio al giorno e chi arriva a digiuno poi si sente dire che sono finiti i numeri e quindi deve tornare il giorno dopo. E questo è un non servizio pubblico che viene erogato dal San Raffaele. In più hanno messo questa regola e la regione gliela fatta mettere senza batter ciglio, che se un esame non è prescritto da un medico del San Raffaele non può essere prenotato al San Raffaele. E anche questo è vergognoso perché il San Raffaele è un ospedale convenzionato e deve garantire a tutti le cure, non solo a chi magari ha fatto una visita privatamente al San Raffaele e poi chissà come, visto che con la visita privata non potrebbero prescrivere altre prestazioni, si ritrova invece delle ricette prenotabili ancora al San Raffaele. È un circolo volutamente vizioso per costringere tutti a accedere a pagamento o attraverso le assicurazioni sanitarie private. Noi non ci siamo, noi continuiamo a difendere la sanità pubblica, pur essendo lavoratori di un gruppo privato, proprio perché vediamo ogni giorno come trattano lavoratori e pazienti e come pensano solo ai loro profitti. Non ci siamo e per questo siamo molto contenti che chi rappresenta i diritti dei malati sia oggi qua in piazza con noi. Andremo in regione, dove sono stati convocati oggi anche i nostri vertici aziendali e i vertici del gruppo San Donato, perché quello che avrebbero dovuto fare dopo aver visto il servizio di report di domenica scorsa, avrebbero dovuto dimettersi tutti, sia i vertici del San Raffaele e del gruppo San Donato, sia i nostri vertici regionali, che non si sono degnati di controllare che fine facessero i soldi delle nostre tasse. I soldi delle nostre tasse sono stati portati a Dubai, sono stati portati in Libia, sono stati portati negli Emirati Arabi, in Polonia, e si sono distribuiti dei dividendi. Il vicepresidente Paolo Rotelli, che era vicepresidente del gruppo San Donato, se n'è andato portandosi via parecchi soldi, con cui farà ancora più soldi con il suo progetto come rapper. Ma quello che ha fatto, ha sottratto soldi alla sanità pubblica lombarda, distribuendosi dei dividendi che non gli spettavano, perché la loro gestione è ancora più fallimentare di quella che abbiamo conosciuto ai tempi di Don Verzè. Stiamo rivedendo lo stesso film che abbiamo visto nel 2011. Allora, prima che ci sia di nuovo il disastro, prima che vengano dichiarati dei tagli ancora sul personale, noi chiediamo alla Regione che invece si interessi della cosa, e visto che sono state messi pignorati tutti gli ospedali del gruppo, chiediamo che gli ospedali pignorati vengano da subito acquisiti dal pubblico, che non si aspetti che i bilanci ci facciano andare a gambe all'aria, perché quello che eroghiamo è un servizio pubblico, è un servizio pubblico che vuol dire la metà dei posti letto accreditati in Regione Lombardia gestiti dal gruppo San Donato, e la Regione, noi cittadini, non possiamo permetterci che questi posti letto vengano chiusi o che non abbiano medici e infermieri e tecnici e personale amministrativo che possa gestire l'ospedale, perché continuano a dimettersi colleghi, perché i nostri stipendi nel 2020 sono stati tagliati drasticamente, mentre noi eravamo con le mani legate, non potevamo certo scioperare in piena pandemia, invece loro sono andati avanti in maniera squallida, togliendoci l'ultimo baluardo che avevamo, il contratto della sanità pubblica, i tabellari come quelli dei nostri colleghi della sanità pubblica, che si adeguavano in automatico quando venivano rinnovati i contratti pubblici. Adesso invece abbiamo il contratto della sanità privata AIOP, che è stato rinnovato al ribasso dopo 14 anni, proprio nel 2020-21, e a noi non sono arrivati gli arretrati né del pubblico né del privato, e in più adesso è scaduto nuovamente da 8 anni questo contratto, e noi abbiamo degli stipendi che sono inferiori a quelli del 2011. Quando i colleghi vengono in aula sindacale per fare il controllo e i conteggi per la pensione, c'è un bellissimo grafico che compare sul sito dell'INPS, e si vede proprio che nel 2011 l'istogramma era più alto rispetto a quello di oggi. È inaccettabile, perché intanto abbiamo avuto anni in cui l'inflazione è stata dichiarata al 10%, l'inflazione ha galoppato negli ultimi 13 anni, ormai 15 anni, e invece i nostri stipendi sono addirittura andati indietro, ma non nel senso che non si sono rivalutati, sono proprio più bassi. E com'è possibile questo? È possibile perché hanno tagliato tutto il salario accessorio, non ce l'hanno mai restituito, ci hanno dato dei pannicelli caldi a fine dicembre per tenerci buoni, e poi hanno fatto passare, come se fosse una regalia, un anticipo del rinnovo del contratto della sanità pubblica, per di più differenziato. Questo questa ipotesi d'accordo che CUB e USI, che oggi sono qua in piazza, non hanno firmato, è passato per il rotto della cuffia con un referendum, perché chiaramente i sacrifici di tanti anni poi hanno ingolosito anche quel poco che è arrivato in più. Ma quello che è arrivato in più in realtà sono soldi già nostri, perché quando verrà rinnovato il contratto AIOP a noi non spetteranno gli arretrati, anzi sono riusciti anche a peggiorare quello che probabilmente sarà il futuro rinnovo di AIOP, perché in quell'accordo hanno detto che se spetteranno degli arretrati a noi verranno dati un po' alla volta, così come appunto adesso ci hanno dato un anticipo per di più differenziato, e hanno voluto differenziare se un infermiere magari dopo anni che ha lavorato nei reparti oggi per problemi di salute non può più lavorare nei reparti e lavora comunque in un servizio dove fa un lavoro amministrativo che però richiede competenze infermieristiche. Allora questi infermieri nell'accordo risultano discriminati. Allora discriminare chi ha problemi di salute ed è lavoratore che spesso ha problemi di salute perché magari gli sono venute ernie dopo anni di movimentazione dei pazienti, non è assolutamente accettabile. Per tutti questi motivi e per chiedere che il diritto alla salute sia per tutti, pubblico, universale, gratuito, per chiedere che i nostri stipendi

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

Ciao, tutte le genti che passeranno mi diranno che è il fior. E questo è il fior del partito.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

0: critico e informato tramite gli strumenti analitici che abbiamo acquisito durante il percorso di geografia, creato dalla classe seconda A FM, aperto anche al contributo delle altre classi dell'Istituto Tecnico Economico Pacinotti di Pisa e guidato dal professore di geografia Andrea Vento, esploriamo argomenti attuali con chiarezza e semplicità. Unisciti a noi su Spotify per conoscere ciò che sta accadendo nel mondo.
1: La linea difensiva Arno Stellung. L'incontro di storia del territorio col professor Fascetti è motivo di riflessione sulle atrocità della guerra e uno stimolo all'esercizio della memoria. Il 25 ottobre del 2024, il nostro professore di geografia economica, professor Andrea Vento, ha invitato in classe il professor Fascetti, docente di storia e letteratura del nostro istituto. Ite Galilei Pacinotti, che ci ha parlato di un argomento riguardante la Seconda Guerra Mondiale, di cui non era a conoscenza. Grazie ad un'attività del progetto denominato contemporaneamente, il professor Fascetti ha illustrato alla classe uno studio eseguito 2 anni prima insieme ad alcuni suoi alunni. Lo studio consisteva in alcune ricerche storiche relative alla linea di difesa militare tedesca chiamata Arno Stellung. Il professor Fascetti ci ha raccontato che durante le fasi finali della Seconda Guerra Mondiale i tedeschi, oltre a combattere gli alleati, si resero protagonisti di episodi di estrema ferocia e crudeltà anche nei confronti della popolazione civile. Nel luglio del 1943 le forze alleate britanniche e americane sbarcarono sulle spiagge della Sicilia e iniziarono ad avanzare verso nord per liberare tutto il territorio italiano. Dopo la deposizione del dittatore Benito Mussolini il 25 luglio del 1943 e la firma dell'armistizio da parte del governo Badoglio il successivo 8 settembre, l'Italia era divisa in due, con la parte centro-settentrionale occupata dai tedeschi che cercavano di resistere all'avanzata degli alleati. Per difendere le loro posizioni in Toscana, i tedeschi avevano predisposto una linea difensiva chiamata Arno Stellung, che consisteva in una serie di fortificazioni ben difese poste nei territori situati lungo la sponda nord del fiume Arno. Per questo motivo, quando le forze alleate arrivarono in Toscana, trovarono una vigorosa resistenza da parte dei nazisti presenti nel territorio. Infatti, a cominciare dall'estate del 1944, i tedeschi si collocarono lungo il settore a nord dell'Arno e lungo i canali affluenti vicini, nella zona tra Empoli e Pisa, in attesa di riposizionarsi nella più strategica ed efficace linea di difesa naturale costituita dai monti dell'Appennino. Si trattava della ben più nota linea gotica. La linea Arno Stellung, che letteralmente significa posizione dell'Arno, avrebbe dovuto rallentare l'avanzata alleata e consentire ai genieri tedeschi di perfezionare le ultime opere difensive proprio sulla linea gotica. Nel luglio del 1944 la 16ª divisione tedesca era posizionata a difesa della linea dell'Arno nella zona di Pisa, San Piero a Grado, Marina. Lungo la linea furono costruiti molti bunker che consentivano un'efficace difesa del territorio. Per costruire questo sistema di difesa i nazisti sfruttarono le persone del posto, anziani di 60-70 anni e giovani di 16-18 anni. Come strategia difensiva, il generale tedesco Kesselring, comandante delle forze tedesche in Italia, aveva previsto una ritirata su più linee difensive, ognuna delle quali doveva resistere il più possibile e stancare le più numerose forze alleate. Quando i combattimenti contro gli alleati provocarono numerosi morti tra i tedeschi e insopportabili perdite di mezzi bellici, l'esercito tedesco si spostava sulla linea retrostante, che nel frattempo era stata predisposta. Grazie alla linea Arno Stellung, i tedeschi terranno le loro posizioni fino ai primi di settembre del 1944, quando iniziarono ad arretrare abbandonando i territori per riposizionare le loro truppe sulla linea gotica. In effetti, la potente offensiva alleata Già alla fine del giorno 2 settembre 1944 vedeva la maggior parte dei militari e dei mezzi del quarto corpo d'armata oltre l'Arno. Nel corso della ritirata, con il riposizionamento delle truppe lungo la linea gotica, i tedeschi fecero molti terrificanti eccidi, alcuni dei quali sono ricordati ogni anno con commoventi commemorazioni. Tra i più feroci si ricordano sicuramente l'eccidio della Romagna, località situata sul Monte Pisano, nei pressi di San Giuliano Terme, e l'eccidio di Sant'Anna di Stazzema, piccolo borgo sulle pendici delle Apuane Versiliesi, in provincia di Lucca. Lo sterminio della Romagna, commesso il giorno 11 agosto 1944, nel quale furono trucidate 69 vittime, fu un crimine contro l'umanità, commesso dai soldati tedeschi della 16ª divisione. Il giorno seguente, il 12 agosto 1944, la stessa 16ª divisione si rese responsabile dell'eccidio di Sant'Anna di Stazzema, nel quale vennero barbaramente uccise addirittura 560 persone, di cui 130 bambini. L'incontro con il professor Fascetti è stata per me l'opportunità di conoscere un pezzo di storia di cui non ne avevo notizia e l'occasione di riflettere ancora di più sulle conseguenze assurde e disumane della guerra. Le conseguenze orribili che la popolazione ha dovuto subire a causa dei crimini dell'esercito tedesco mi hanno fatto pensare a quanto sia importante e fondamentale vivere in pace ripudiando ogni violenza. Purtroppo, attualmente nel mondo ci sono diverse guerre più o meno note, che richiamano alla mente quei momenti che sembravano non poter più ritornare. Risulta importante non dimenticare quegli episodi citati per rinnovare la memoria delle atrocità che le guerre portano con sé, al fine di evitare il ripetersi di tali mostruosità. Vincenzo Di Noia, classe prima A, AFM, ITE Pacinotti.

anche questa passerà. Ce lo dicono le stelle, passerà. Torneremo a far scintille, anche questa passerà. Fioriranno le mimose, la città tornerà a vestir le spose. Passerà, tornerà la nostra faccia, sembrerà come il mandorlo che sboccia.

torneremo a ballare, a suonare, a cantare le canzoni. Per le strade e non solo sui balconi. Anche questa passerà, ve lo leggo dentro gli occhi. Finirà, non saremo troppo vecchi. Finirà, sta passando la nottata. La città si addormenterà più quieta. Passerà, ce lo dicono le mani. Finirà per noi poveri cristiani. La nottata è stata lunga da sembrare non finire proprio mai. Passerà.

anche questo passerà. Non può andare che così. Finirà. E la musica è

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

Radio Grad, la radio libera e resistente.

Ben trovati amici, questa è un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. I Don't Need No Doctor è una canzone rhythm and blues scritta dai notissimi Ashford and Simpson, poi pubblicata per la prima volta nel 1966, ma il brano non ebbe il successo che meritava. Fu poi presa e registrata da Ray Charles e pubblicata nell'ottobre del 1966. Il brano così ebbe un successo planetario. Nel corso degli anni è stata ripresa da tantissime band famose. Tra le tante vi propongo questa versione di Robert Ford insieme al gruppo di Paul Persone, qui per voi a Me and Blues, I Don't Need No Doctor.

Vi ricordo che questo è sempre Mia Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Sin Costello è stato un talentuoso chitarrista e cantante blues, la cui vita e carriera, seppur brevi, hanno lasciato un segno importante nel panorama musicale. Nato a Filadelfia e tragicamente scomparso il 15 aprile del 2008, il giorno prima del suo 29esimo compleanno. Sin Costello è stato ricordato per il suo stile unico che univa la tradizione del blues con un'energia e un'espressività proprie del rock and soul. La sua storia è quella di un artista prodigioso, ma anche di un uomo che ha lottato con i suoi demoni personali, tra cui il disturbo bipolare, che ha profondamente influenzato la sua vita e il suo lavoro. Questo è Going Down, da uno dei suoi dischi più importanti, Sin Costello, qui a Mia Blues.

John Mayer, un cantautore, chitarrista e una delle figure più influenti della musica contemporanea. La sua carriera inizia ufficialmente negli anni 2000. Ha attraversato diverse fasi artistiche e stilistiche, consacrandolo come uno degli artisti più versatili e apprezzati nel panorama musicale internazionale. Dalla commissione di pop, rock e rock blues alle sue incursioni nel country e nel folk. Con le sue canzoni John Mayer ha saputo reinventarsi, mantenendo sempre una spiccata sensibilità melodica e una maestria alla chitarra che lo ha reso un virtuoso riconosciuto a livello globale. Questa è Dreaming with a Broken Heart, John Mayer, qui a Mien Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Fondati nel 1966, i Canned Heat raggiunsero la fama grazie alla loro ampia e profonda conoscenza e passione per il blues. I Canned Heat ottennero 3 successi mondiali con i loro indie rock: On the Road Again, Going Up the Country e Let's Work Together. Si assicurarono poi un posto nella storia del rock and roll con le loro esibizioni al Monterey Pop Festival del 67 e un posto al Festival di Woodstock, o il Woodstock originale del 69. In un periodo lunghissimo di attività e cambiamenti di organico, i Canned Heat sono ancora in piena attività. Questa è Going to Heaven, qui a Me and Blues, The Canned Heat.

Mentre Willie Book e Bo Corridore sono due amici da anni, da quando Bob da ragazzo gironzolava nelle vie di Chicago, Oh Yeah è un lavoro che hanno realizzato insieme alla band di supporto delle All Stars, dando così il massimo. Uno degli aspetti unici di questo album è la partecipazione come ospite di Bob Margolin, ex membro della band di Muddy Waters, il cui brillante lavoro alla chitarra è presente in circa 2-3 brani dell'album. Questo collega tutti i partecipanti a un inafferrabile suono alla Muddy Waters, raramente raggiunto nel blues odierno. Se amate il blues di Chicago puro e duro, allora questo album vi regala sicuramente grande gioia. Oh Yeah è il brano che dà il titolo all'album. Willie Book, Bob Corridore, qui a Me and Blues.

Mentre a soli 22 anni Breleven ha lasciato il segno come pianista, cantante e cantautore blues. Ben è stato nominato per un Blues Music Award e due Blues Blast Magazine Award. Ben ha suonato un'infinità di live, 150 pare, abbracciando il suono autentico dei suoi eroi come Professor Longhair, Panetta Perkins, Otis Spann oppure Ray Charles. Il fascino di Ben per il pianoforte blues è iniziato quando ha dato una sbirciatina a suo padre che guardava il film autobiografico su Ray Charles. Aveva solo 6 anni. Da allora comincia il suo amore per il blues e lo strumento e poi il grandissimo successo Breleven qui a Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Riding with the King è un album del 2000 che vede i protagonisti di B.B. King ed Eric Clapton. La combinazione delle chitarre dei due leggendari musicisti e l'atmosfera blues che viene fuori. L'album contiene sia brani acustici che elettrici, lenti e mid-tempo, con ampi spazi per gli assoli di King. Alcuni critici hanno notato che l'album potrebbe suonare troppo pulito per un album blues, ma altri hanno sottolineato che Clapton si addentra nel territorio blues in modo più profondo grazie a questa collaborazione. In sintesi, Riding with the King è un album di successo che celebra il blues. I Wanna Be, B.B. King, Eric Clapton, qui a Me and Blues.

Mentre Walk This Road è un lavoro dei Doobie Brothers tornati alla ribalta nel 2025 dopo tanti anni di silenzio come band, ma i componenti hanno fatto lavori da sole e tantissime collaborazioni come Tom Johnson, John McPhee, Patrick Simpson sono stati costantemente attivi in questo secolo pubblicando lavori di grande qualità. Ciò che sorprende, e in effetti una piacevole sorpresa, è il ritorno del cantante Michael McDonald, che ha occasionalmente contribuito alla formazione ma che ora si unisce a pieno titolo per la prima volta dal controverso All Step Closer, un album che era del 1980. Questa è Here to Stay, qui a Mean Blues, The Doobie Brothers.

Continua la nostra selezione dei lavori di Van Morrison, l'artista che riesce a produrre in quantità quasi industriali i suoi lavori. Ma la cosa più incredibile è che, nonostante i suoi anni e le grandi fatiche in giro per il mondo, la sua verve creativa è sempre al top, anzi super top direi. Remembering Now del 2025 è un ottimo lavoro dove il nostro Morrison spazia tra i generi che da anni sono la sua passione. Qualità del suono inconfondibile che cattura sin da subito l'attenzione. Questa è Down to Joy, qui per voi Van Morrison. Mio

0: Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono l'eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Oh ciao raga, guardate, è 2 ore che sono qui in stazione, sto aspettando sto treno, ma chissà dove cazzo è.

la mia città antica e segreta, rubata dietro le stelle della sua terrazza. Livorno, in questo amore che ogni giorno di silenzio risplende sul lungomare delle tue gambe.

come in ogni poema appena scritto, già perso. Tessuto maranto sopra i ricordi abbandonati, viene a piovere sparso. Riassunto d'estate, miscelato nel ghiaccio dei troppi notturni pomeridiani. Livorno, la tua schiena nuda e inerme, prigioniera in tiranniche mani ansimanti, alla curva eterna delle mille una notte, serenata dei vecchi amanti, pratiche antiche da esplorare, piegato sul tuo corpo. Livorno, Livorno, Livorno.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: potrebbero rimanere senza lavoro.
1: L'uomo è caduto in un silos, rimanendo intrappolato, sommerso dal grano.
2: Aspettare e sperare.
3: I lavoratori a progetto che attualmente stanno lavorando dentro, che io ti chiamo.

Ciao a tutti e bentornati a Topos in Fabula. Quest'anno non è stato proprio clemente con le morti dei personaggi famosi nel mondo del cinema. Solitamente evito di parlarne a meno che non siano persone che mi hanno influenzato in maniera profonda. Uno di questi è stato Julian Sands e oggi vorrei parlarvi proprio di lui. Ma prima, come sempre, sigla.

Nelle settimane scorse è arrivata la conferma della scomparsa di Julian Sands. Se parliamo in termini di conferma, lo dobbiamo al fatto che si tratta di una notizia che purtroppo era nell'aria da quasi 6 mesi. Qualcuno di voi forse ricorderà che a partire dal 13 gennaio scorso l'attore inglese era stato dichiarato disperso nel corso di un'escursione in solitaria sul Monte Baldy a nord-est di Los Angeles, in California. Le ricerche erano state ostacolate dalle pessime condizioni climatiche che avevano causato anche valanghe nell'area. Che la situazione fosse più che disperata era chiaro fin dall'inizio, tuttavia si è dovuto attendere il 24 giugno, data del ritrovamento di resti umani in un luogo selvatico nei pressi di quella stessa zona, resti che 3 giorni dopo sono stati riconosciuti come appartenenti proprio a Julian Sands. Nato a Otley nel West Yorkshire dell'Inghilterra, nel 1958 Julian Sands completa i propri studi presso il Lord Wandsworth College. Il primo contatto con la recitazione avviene attraverso produzioni scolastiche, ne nasce una passione che lo porta ad iscriversi alla Central School of Speech and Drama di Londra. Nella prima metà degli anni Ottanta inizia a lavorare in patria, dove infila una serie di partecipazioni sia al cinema che in TV. La svolta della carriera arriva nell'85 col ruolo da protagonista in Camera con vista di James Ivory, che raccoglie candidature e premi, tra cui 3 Oscar per scenografia, costumi e sceneggiatura non originale. A cui segue quello in Gothic di Ken Russell l'anno dopo, riscontri che lo convincono a trasferirsi a Hollywood per dare alla propria carriera quel taglio internazionale tipico del cinema americano. Versatile, aristocratico, dal fascino algido, l'apertura mentale gli permette di passare con disinvoltura dal cinema d'autore a quello di genere, come nel caso degli horror Acnofobia nel 1990 e Il fantasma dell'opera del 98 o l'action comedy Medallion del 2003. Lavora con David Cronenberg in Pasto nudo, Jennifer Lynch in Boxing Elena, Paul Schrader in Witch Hunt, Mike Figgis in Via da Las Vegas, Steven Soderbergh in Ocean's 13, 2 volte con Roland Joffé in Urla del Silenzio e Vatel. Giusto per fare qualche esempio di un curriculum che l'ha visto muoversi indistintamente tra grande e piccolo schermo e senza mai dimenticare il teatro. Tra le svariate esperienze televisive anche il kingiano Rose Red e i ruoli di Jor-El in Smallville e Vladimir Bierko in 24, William Jagger in Crossbones, oltre a una miriade di partecipazioni da 1 o 2 episodi in serie come Dexter, Chicago Hope, Castle, Ghost Whisperer, Law and Order, Stargate, Elementary, senza ovviamente menzionarle tutte. Perfino doppiatore di cartoni animati, dai 26 episodi di Jackie Chan Adventures alla guest star in Biker Mice from Mars e The Real Adventures of Johnny Quest. Un curriculum che dimostra come non abbia mai disdegnato, anzi, i prodotti di genere. Ed è proprio pescando in quel tipo di cinematografia che ho scelto il titolo attraverso cui omaggiare Julian Sands. Mi riferisco a Warlock, il Signore delle Tenebre del 1989, probabilmente il ruolo dell'attore inglese che viene ricordato con maggiore affetto tra i fan dell'horror e dintorni. Gli anni Ottanta sono stati un decennio creativamente prolifico per il cinema horror, lo sappiamo. Una delle tendenze più diffuse e incisive è stata quella di cercare di continuo nuovi cattivi di ogni sorta da mettere al centro di un film come protagonista, intorno al quale costruire un minimo di mitologia tra le tipologie più disparate. Ecco, Warlock si incastra perfettamente in questo meccanismo, un progetto che passa per le mani di 2 nomi familiari agli appassionati di un certo tipo di cinema. Sto parlando di David Toy alla sceneggiatura e Steve Miner alla regia. Toy aveva esordito l'anno precedente con la sceneggiatura di Critters 2, che per inciso è il migliore della saga, e successivamente firmerà il copione di titoli come Il Fuggitivo o Waterworld.

Lo sceneggiatore che dirà di aver visto sprecato quel tempo e aver provato più o meno lo stesso senso di persecuzione del suo personaggio. Nel momento in cui la produzione, per motivi di budget, gli chiede una revisione della storia con conseguente accantonamento di alcune idee. Del 1691 resta solo il prologo, girato a Plymouth Plantation nel Massachusetts, con lo spostamento temporale che permette di sfruttare una più economica ambientazione contemporanea tra Boston e lo Utah, oltre ad alcune sequenze girate in studio come quella del cimitero, completamente ricostruito. Alla regia viene scelto Steve Miner, dicevamo prima, uno del curriculum a tema che al tempo aveva già diretto Due venerdì 13, il secondo e il terzo, e Chi è sepolto in quella casa, che in seguito lavorerà anche su Halloween 7 e il primo Lake Placid. La sua è una regia funzionale al racconto che costituisce un'atmosfera adeguata, cerca di capitalizzare i fondi pochi a disposizione sfruttando l'aura del proprio protagonista. Una scorrevole caccia allo stregone in cui Miner trova il modo di compiacere tendenze e stilemi del periodo, oltre ad alternare leggerezza a momenti più cupi e qualche volta punte di violenza splatter. Warlock è un dark fantasy con marcate venature horror. La struttura sembra quasi mutuare quella di Terminator, con due individui contrapposti provenienti da un'altra epoca, che in questo caso ovviamente è il passato, così come vengono scambiati i ruoli di preda e cacciatore, sempre affiancati in qualche modo dalla presenza della donna locale che viene coinvolta suo malgrado nella vicenda. È lo stesso Steve Miner a volere che i due personaggi maschili venissero interpretati da attori inglesi che per accento, dizione e impostazione recitativa potevano essere più affini al profilo di due persone provenienti dagli Stati Uniti coloniali della fine del 1600. Per la parte del Warlock vengono presi in considerazione nomi del calibro di Ian McKellen, Peter Green, John Cleese. Avrei voluto vedere John Cleese in un film del genere. Sam Elliott, William Hurt, James Caan, William Defoe, Brian Cox, Rupert Everett, Stephen Fry e Patrick Stewart. A proporre quello di Julian Sands è il produttore Arnold Copelson, che aveva pensato a lui per il ruolo di Redfern, l'antagonista. Miner accetta il suggerimento sull'attore, ma ha l'intuizione vincente di coglierne quelle potenzialità carismatiche malefiche ideali per il Warlock del titolo. Negli anni Ottanta Julian Sands aveva già ricevuto diverse offerte per horror e simili, rispedite sempre al mittente perché poco interessato. Stessa cosa avviene inizialmente con la sceneggiatura di Warlock, messo da parte pensando non fosse il suo genere, salvo poi concedergli una lettura quasi casuale e scoprire che si trattava di una specie di commedia nera piuttosto che uno slasher, motivo che lo convince ad accettare con entusiasmo insieme alla possibilità di poter lavorare con Steve Miner. Inutile dire che Julian Sands ripaga la fiducia con un personaggio capace di reggere da solo la visione, unisce eleganza e cattiveria, sfrutta il proprio tempo sullo schermo che a naso non ho verificato potrebbe addirittura essere leggermente inferiore a quello di Redfern, il suo antagonista. In pratica da spettatore si è portato a tifare per lui al punto che più che vedere lo sconfitto, come inevitabilmente pretende il copione, vorresti vedere qualche uccisione in più. Anche perché negli omicidi c'è un tocco di sadismo niente male, come il tizio a cui viene tagliato il dito di netto prima di strappargli la lingua a morsi, da citare altri momenti come la seduta spiritica in cui Mary Voronoff viene posseduta e trasformata da un demone prima di vedersi cavare gli occhi, oppure il bambino ucciso fuori campo rispetto ai programmi iniziali che prevedevano una scena più esplicita per prenderne il grasso necessario a una pozione per volare. Sequenza incriminata che nel 95 porterà a un inquietante episodio di emulazione con un bambino di 8 anni ucciso da due adolescenti per poi tagliargli strisce di carne del corpo, bollirle e berle nella speranza di ottenere gli stessi poteri del Warlock. Ma chiaramente siamo negli Stati Uniti e la cosa non ci sorprende. Prende più di tanto. Più che dignitosi gli effetti speciali prostetici e il make-up, mixati ad effetti digitali ingenuamente primordiali e per questo a loro modo tollerabili, per i quali era stata inizialmente ingaggiata la Dreamcast Image, poi sostituita per motivi di budget da Perpetual Motion, che non aveva nessun membro del proprio gruppo presente sul set a supervisionare. L'accompagnamento musicale di Jerry Goldsmith completa degnamente il quadro. Tornando al cast, Julian Sands viene affiancato da Richard Grant, anche lui approcciato inizialmente per il ruolo di Warlock. L'attore porta in scena il suo Redfern con un giusto mix di caparbietà e ironia legata allo spaesamento di chi proviene da tre secoli prima. La Lori Singer di Footloose è la spalla femminile utile al meccanismo narrativo, meno sereno il dietro le quinte con l'attrice che, nonostante dei test precedenti regolarmente approvati, rompe le balle al truccatore Carl Fullerton per le protesi. Non a caso i vari stadi dell'invecchiamento del suo personaggio sono una delle cose meno riuscite del film. Girato nell'88, Warlock ha affrontato un
un percorso distributivo abbastanza difficile prima di poter finalmente arrivare in sala, prodotto dalla New World Pictures, che non riesce a farlo uscire in patria ma solo in qualche copia all'estero a causa di problemi finanziari che la

0: saranno al fallimento. Nel 90 viene acquistato insieme ai diritti su eventuali sequel da Trimark Pictures, che a gennaio del 91 lo porta finalmente nei cinema americani. In Italia ci arriva soltanto dopo, direttamente in home video tra VHS e circuito televisivo, dove trova un immancabile sottotitolo succede sempre con i film in Italia, come Il Signore delle Tenebre. I 9 milioni di incasso in giro per il mondo, senza contare l'home video, garantiscono alla Trimark un rientro sufficiente che porta a sequel e opere derivate. Nel 93 Julian Sands riprende il ruolo in Warlock di Armageddon, che presenta una storia differente e un collegamento poco più che nominale. Arriva anche un terzo capitolo nel 99 con Bruce Payne, che sostituisce Sands nel ruolo di protagonista. Attualmente sul nostro mercato non esiste in DVD o Blu-ray, ma ve lo potete tranquillamente guardare su YouTube in lingua originale o scaricarlo in torrent da bravi pirati. Qualcuno potrebbe ritenerla una pratica eticamente scorretta, ma per l'occasione sono sicuro che Satana approverebbe lo strappo alla regola. Se la visione serve per omaggiare Julian Sands, possiamo considerarla una giusta causa.
1: A questo punto facciamo una piccola pausa musicale, ma torniamo subito dopo con una nuova puntata di Topos in Fabula.

Ciao a tutti e bentornati a Topos in Fabula. Qualche giorno fa mi sono imbattuto nel pupazzo del coniglio assassino di Monty Python su Amazon, Monty Python il Sacro Graal ovviamente, e ovviamente mi è venuta la scimmia di rivederlo per l'ennesima volta e ovviamente ho pensato di farci una puntata e adesso ve la beccate tutta quanta, ma prima, come sempre, sigla!

entriamo nel vivo della puntata. Nel 1975, quando Monty Python e il Sacro Graal uscì al cinema, i Python erano ancora una sorta di fenomeno di culto al di fuori del Regno Unito. Monty Python's Flying Circus era uscito diversi anni prima, ma era tutt'altro che conosciuto nel resto del mondo. Nell'arco dei successivi 25 anni i Python sono passati da fenomeno di nicchia a diventare un punto fermo della cultura pop mainstream. Oggi è difficile trovare qualcuno che non abbia mai sentito parlare, per l'appunto, dei Monty Python, e questo film, Monty Python e il Sacro Graal, che è nato come una commedia usa e getta a basso budget, si è trasformato in un classico del suo genere. Molti dei momenti classici Python preferiti dai fan provengono proprio da questo film. Certo, non c'è Michael Palin che canta l'Amberjack Song oppure esclama "Nobody expects the Spanish Inquisition", oppure John Cleese che fa i suoi silly walks, o persone che cantano dello spam, termine oggi di dominio pubblico ma inventato proprio dai Python. È qui però che incontriamo i contadini medievali che riesumano i cadaveri, parlano di politica e vengono repressi, il cavaliere nero che non conosce il significato della parola arrendersi, il francese assediato che prende per il culo gli assedianti, i cavalieri del Ni e il coniglio assassino di cui parlavamo all'inizio, solo per citare qualcuna delle perle del film. Inoltre ci sono due canzoni classiche dei Python che ovviamente ascolteremo più tardi e diversi intermezzi animati di Terry Gilliam, che già quelli da soli valgono il prezzo del biglietto, se così si può dire. Monty Python e il Sacro Graal ha rappresentato un'opportunità per i Python di riunirsi dopo la fine della loro serie. Al di fuori del gruppo alcuni avevano riscosso un successo maggiore di altri, Palin e Cleese in particolare, ma quando si sono riuniti per elaborare la trama di una parodia di Rartù e i Cavalieri della Tavola Rotonda, si sono uniti meglio che mai. Le ultime due stagioni del Flying Circus spesso sembravano stanche, mancava la scintilla dei primi episodi, ma col Sacro Graal la verve e l'energia sono tornate, come se il tempo libero avesse dato ai Python l'opportunità di ringiovanire le abilità creative comiche. Il film si apre con alcuni dei titoli più innovativi mai apparsi sul grande schermo. Con una colonna sonora cupa in sottofondo iniziano in modo ingannevolmente normale, ma non passa molto tempo prima che appaia la prima ruga, finti sottotitoli svedesi. Ben presto i sottotitoli non traducono più i titoli ma esaltano le virtù dell'alce. Poi tutto si ferma, appare il messaggio "ci scusiamo per l'errore nei sottotitoli, i responsabili sono stati licenziati". Poi si torna ai titoli con nomi fasulli aggiunti per qualsiasi cosa, da costumi di alce a alci addestrati a mescolare cemento e firmare complicati moduli assicurativi. Poi un'altra brusca interruzione fa emergere queste scuse: i direttori della ditta assunti per continuare i titoli dopo che le altre persone erano state licenziate desiderano che si sappia che sono stati appena licenziati. I titoli di coda sono stati completati in uno stile completamente diverso, con grandi spese e all'ultimo minuto, quindi le cose finiscono con gli ultimi titoli che appaiono su schermi che lampeggiano in una varietà di colori sgargianti. È difficile immaginare un inizio più forte, ma l'umorismo irriverente del film non cala quando entriamo nell'azione, che vede Re Artù, interpretato dal compiantissimo Graham Chapman, cavalcare per la campagna raccogliendo sostenitori. C'è un problema però: invece di sedersi su un imponente destriero, Artù mima la cavalcata mentre il suo scudiero, interpretato da Terry Gilliam, batte due noci di cocco per imitare il rumore degli zoccoli e del cavallo. Questa cosa va avanti ovviamente per tutto il film. Artù non incontra il sostegno universale, i contadini obiettano che la sua regalità è il risultato di un metodo arbitrario e ingiusto di scegliere un sovrano. lo faccio io. Sarebbe bello ascoltarlo in inglese perché rende di più, in italiano hanno fatto veramente una porcata con la traduzione, si sentono degli strani accenti. Quello che dicono è: ascolta, strane donne che giacciono negli stagni distribuendo spade non è una base per un sistema di governo, il potere esecutivo supremo deriva da un mandato delle masse, non da una farsa cerimonia acquatica. Poi c'è un cavaliere nero interpretato da John Cleese che vuole impedire ad Artù di attraversare un particolare ponte anche dopo che il re gli ha tagliato braccia e gambe. Infine Artù riunisce un gruppo di coraggiosi cavalieri, tra cui Lancillotto, interpretato sempre da John Cleese, Sir Galahad, interpretato da Michael Palin, Sir Bedivere, interpretato da Terry Jones, anche lui compianto, scomparso qualche anno fa, e Sir Robin, interpretato da Eric Idle. Dopo aver ricevuto una quest niente meno che da Dio, i cinque cavalieri senza cavallo insieme ai loro servitori
tutti con le noci di cocco ovviamente si separano e cercano il Sacro Graal. Tra l'altro Dio è interpretato in pratica è un'animazione di Terry Gilliam, e la foto di questo Dio con la barba e ovviamente con la barba e i capelli lunghi però neri è in pratica un giocatore di rugby, è bellissimo. Lungo la strada incontrano una serie di pericoli con Lancillotto che massacra un gruppo di invitati a un matrimonio, Sir Galahad che cade nelle grinfie di uno stuolo di donne affamate di sesso e Sir Robin che fugge dal pericolo mentre i suoi compagni menestrelli ne cantano la codardia. Come in Flying Circus i membri del cast recitano in parecchi ruoli, in alcuni casi fino a 8 o 9, anche Terry Gilliam spesso è indicato come il Python dimenticato o il Python americano, ha un po' di tempo sullo schermo anche se in piccole parti. Tuttavia la funzione principale di Gilliam nel film, oltre a dirigerlo con Terry Jones, è quella di aver disegnato le sequenze animate che punteggiano e in alcuni casi fanno avanzare l'azione. Come nella serie TV, l'animazione di Gilliam ha un aspetto distintivo, rimane in ogni caso un piacere vedere tutti i Python insieme in un contesto diverso dal Flying Circus. Nel 75 le loro carriere stavano iniziando a portarle in direzioni diverse. John Cleese e l'allora moglie Connie Booth hanno realizzato la prima stagione di Fawlty Towers più o meno nello stesso periodo del Sacro Graal. Cleese avrebbe poi ottenuto una maggiore visibilità internazionale attraverso una serie di film su tutti, Un pesce di nome Wanda. Eric Idle aveva anche lui la sua serie TV settimanale Rutland Weekend Television, che raggiunse un certo grado di popolarità in Inghilterra. Anche lui alla fine ha raggiunto la fama con film come Casper, Michael Palin, idem, anche lui presente in Un pesce di nome Wanda. I due Terry, cioè Jones e Gilliam, con le loro carriere da registi, Gilliam in particolare ha avuto direi molto successo nel corso degli anni. Solo Graham Chapman, che morirà di cancro alla gola nell'89, sembrava in gran parte contento di stare lontano dal lavoro e attaccato alla bottiglia, spesso per l'appunto le prese con l'alcolismo. Anche dopo l'ultimo film dei Python, cioè Il senso della vita dell'83, gli attori hanno continuato a lavorare insieme abbastanza regolarmente, soprattutto nei film di Gilliam e Jones, ma anche prestando le voci in film come la saga di Shrek, a parte per l'appunto Graham Chapman. Monty Python e Sacro Graal presenta lo stesso tipo di scrittura comica brillante che ha caratterizzato i migliori episodi della serie televisiva. Tutto, dalla retorica marxista alle osservazioni scientifiche alla dottrina religiosa, coglie nel segno. La maggior parte delle commedie satura il pubblico con gag e barzellette nella speranza che da un terzo a metà del materiale possa essere divertente, ma nel Sacro Graal non c'è quasi un tentativo di umorismo che fallisca. Questa è un'affermazione rara da realizzare per qualsiasi film, ma anche se uno spettatore non ride ad alta voce durante il film apprezzerà quasi sicuramente l'intelligenza incisiva evidente nell'approccio di Python. La qualità dell'umorismo irriverente, intelligente, stimolante è una delle cose che differenzia Monty Python e Sacro Graal da tante altre commedie. Se il film ha un punto debole è nel finale. Il film infatti non finisce davvero, almeno non in modo del tutto soddisfacente. Apparentemente trovare una conclusione appropriata era un pomo della discordia tra i Python, dal momento che il finale originariamente sceneggiato, in cui Re Artù e i cavalieri scoprono il Sacro Graal da Harrods, fu abbandonato. La versione filmata è innegabilmente unica e insolita, ma non è particolarmente memorabile. Tuttavia più ci si pensa e più sembra essere in linea con la tradizione dei Python. Quasi ogni aspetto del film è progettato per migliorare l'effetto complessivo. La colonna sonora epica, ad esempio, è intenzionalmente minata dagli imbrogli sullo schermo e dall'atmosfera grigia e lugubre. Il film prende in giro anche la sua scenografia e il lavoro sui modellini. Prendiamo ad esempio la scena in cui Artù e i suoi cavalieri vedono per la prima volta Camelot mentre guardano il castello lontano. Il servitore di Artù, interpretato da Terry Gilliam, commenta: è solo un modellino, tra l'altro costruito da lui. Anche il trailer del film è stato realizzato con molta più abilità artistica di quella che si incontra normalmente. In effetti questo è probabilmente il trailer più creativo mai realizzato. Negli anni alcuni suoi aspetti sono stati copiati ma mai eguagliati. Il trailer inizia con le audizioni e una voce pomposa fuori campo. Il vincitore finale è un uomo cinese che esalta le virtù di Bergman e Kurosawa, rimproverando il Sacro Graal come una cazzata per intellettuali di bassa leva. Tutta la sua narrazione è in cinese con sottotitoli ovviamente. Ci vengono mostrati alcuni spezzoni del film, poi ci viene offerta una parodia del Settimo Sigillo di Bergman. Il trailer poi si chiude con un tappo per un ristorante. Oggi, 48 anni dopo la sua uscita, questo trailer rimane fresco, originale ed estremamente divertente. Ovviamente il marchio dell'umorismo Python non è per tutti, con tutto rispetto, uno che ride guardando un cinepanettone difficilmente ride alla scena dei Cavalieri del Nì. La prima volta che ho visto il Sacro Graal sono morto da ridere praticamente durante l'intera durata del film. Adesso, dopo averlo visto almeno una decina di volte, sorrido ancora e riconosco ovviamente la genialità della costruzione delle scene, indipendentemente
indipendentemente da dove si posizioni il senso dello humor di un individuo, è impossibile negare l'intelligenza della sceneggiatura e la volontà del film di correre rischi ed essere diverso. Queste qualità da sole dovrebbero essere sufficienti anche ad uno spettatore medio per trovare qualcosa di piacevole in Monty Python e il Sacro Graal, e per quelli che capiscono le battute, questo film rappresenta una delle commedie migliori e più brillanti mai viste sullo schermo. Io vi consiglio ovviamente di guardarlo, e di guardarlo in lingua originale. Nel DVD tra l'altro c'è anche la possibilità di guardarlo con i commenti dei Python, il che vi permette anche di conoscere aneddoti sul dietro le quinte, ovviamente fanno ridere almeno quanto il film. E con questo si conclude anche questa puntata di Topos in Fabula. A me non resta che ringraziarvi come sempre per l'ascolto e darvi l'appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: todos lados.
1: Eccoci qua, nuova puntata di Terza Pagina, trasmissione culturale del martedì sera su Indie Life Radio, mercoledì su Radio Grad e Radio Sonar, e poi anche su PN Radio sempre martedì, poi con le repliche del giovedì e del venerdì su Radio Grad e Sonar la prima, e il venerdì su Indie Life Radio ancora. Con noi per la terza puntata dedicata alla storia del popolo bulgaro, Francesco Dall'Aglio. Ciao Francesco.
2: Buongiorno, buonasera, a seconda come sempre.
1: Perfetto, bene. Eravamo arrivati a quando ormai, diciamo, erano morti già i primi regnanti di questo nuovo regno bulgaro, e si andava verso un po' una dissoluzione, o comunque il fatto di essere occupato da altri e tutto quanto, no?
2: Beh sì, nel senso, no, in realtà per il momento c'è ancora parecchio tempo prima della successiva occupazione, che poi riguarderà gli ottomani, quindi ci vuole ancora parecchio tempo. Si va verso una, si è andato però verso una parziale disgregazione, nel senso che alcune regioni periferiche, negli anni tra il 1207 e il 1208, alcune regioni periferiche hanno, diciamo così, optato per l'indipendenza. Perché però, attenzione, non per gli stessi motivi che avevano

0: portato alla nascita del secondo regno bulgaro, cioè quel complesso di situazioni complicate che avevano a che fare con problemi fiscali, con la sostanziale progressiva dissoluzione dell'impero bizantino e soprattutto con il ricordo appunto invece di questo regno un tempo potente, ma perché alcuni aristocratici bulgari alla morte di Kaloyan nel 1207 avevano lottato senza successo per ottenere il trono, perché Kaloyan era morto senza eredi diretti, e visto che invece solo uno di loro, naturalmente, cioè Boril, un cugino probabilmente di Kaloyan, aveva preso il potere, avevano deciso di sostanzialmente secedere dal regno. Mm-hmm. Quindi non c'erano motivazioni socio-economiche o motivazioni di... un termine che insomma per il Medioevo possiamo utilizzare solo in maniera così molto vaga, motivazioni nazionaliste, ma c'era proprio una, invece uno scontro tra aristocratici, quindi già questa cosa ci lascia capire che i motivi dietro questa frammentazione erano differenti. Questi aristocratici erano due, erano appunto tutti parenti tra loro, anche se è un po' complesso capire esattamente quali fossero i loro rapporti di parentela, perché le fonti sono un po' vaghe su questo, ed erano Alexios Slav e un altro aristocratico, si chiamava Strets. Alexios Slav costituisce un piccolo stato formalmente non indipendente, è ovvio, nella regione dei Rodopi meridionali, cioè sì, proprio nel cardine tra Bulgaria, Regno di Bulgaria, Serbia e Impero Latino di Costantinopoli, quindi okay, una regione assolutamente strategica. Slav sarà in grado, nonostante tutto, di mantenere la sua autonomia, indipendenza, chiamiamola come vogliamo, fino almeno al 1230, nonostante okay, il suo fosse uno stato molto piccolo e lui certamente non fosse in grado di competere dal punto di vista militare con questi colossi, con tutto un sistema di alleanze anche matrimoniali con le varie potenze locali. È un personaggio politico molto interessante, abbastanza poco studiato.
1: Francesca, c'è la cuffia che ti fa un po' di rumore che torna,
0: sì,
1: indietro.
0: Scusami, hai ragione, eccomi. Sì, dicevo, è un personaggio molto, molto interessante, non troppo studiato ancora, però l'altro invece farà una brutta fine dopo poco, perché prima viene accolto e ovviamente assistito dalla Serbia per appunto perché spera di poterlo utilizzare per allargare invece il suo di stato, e per tutta una serie di questioni insomma di lì a poco morirà. Invece lui sceglierà una strada completamente diversa da quella di Slav, invece della collaborazione politica e della diplomazia, sceglierà invece di provare a recuperare il trono con la forza, e insomma farà appunto purtroppo per lui una brutta fine. Boril quindi prende il potere in Bulgaria, appunto diciamo nel 1207, alla morte di Kaloyan. È stato anche sospettato di avere organizzato lui questa morte un po' strana, come abbiamo visto sotto le mura di Salonicco. Molto probabilmente invece non c'entrava assolutamente niente. Riesce a prendere il potere, sposa la vedova di Kaloyan e quindi si garantisce l'utilizzo delle truppe umane, e niente, insomma gestisce un regno che rispetto a quello del predecessore, del suo cugino Kaloyan, ha un po' di problemi in più. La storiografia bulgara ha molto enfatizzato questi problemi, presentando Boril come un sovrano appunto incapace, che non è stato in grado di ottenere i grandi successi del suo predecessore, il che è vero, però naturalmente noi sappiamo che insomma fortunatamente non è solo dalle operazioni militari che si valuta la qualità, diciamo così, di un regno o di un sovrano.
1: Certo.
0: È vero che all'inizio, nei primi anni, Boril decide di seguire le orme di Kaloyan, e anche lui va in opposizione molto forte all'Impero Latino di Costantinopoli, soltanto che la situazione è un po' diversa. Non è tanto un po' diversa dal punto di vista della Bulgaria, perché bene o male non ci sono sostanziali differenze. Sì, abbiamo detto, ha perso quella regione di cerniera, diciamo così, che naturalmente vantaggioso non è di sicuro, anche perché ha perso evidentemente anche stiamo parlando appunto di storia medievale, quindi gli eserciti li tirava sull'aristocrazia e poi li prestava tra virgolette al sovrano. Quindi chiaramente le truppe e le ricchezze di Alexios Slav non sono più a disposizione, diciamo così, del regno di Bulgaria, e quindi certo c'è una contrazione, però in linea di principio non è che la situazione sia tanto disastrosa. Infatti le prime operazioni militari di Boril sono buone, hanno successo, però di fronte non si trova più Baldovino di Fiandre, il primo imperatore latino di Costantinopoli, che abbiamo detto insomma essere una persona piuttosto impetuosa, va, chiamiamola così, senza aggiungere altri dati, ma si trova di fronte suo fratello Henri, che invece è un diplomatico molto più intelligente. La prima cosa che Henri capisce è che se vuole mantenere in piedi questa strana creazione, ovvero sia l'impero latino di Costantinopoli, deve in qualche modo venire a patti con tutte le forze locali, le forze che circondano l'impero latino di Costantinopoli. Quindi in primo luogo deve avere un atteggiamento più diplomatico nei confronti dei bizantini stessi, dei greci, che erano sì certamente soggetti al suo dominio, ma che nei confronti di Baldovino avevano avuto insomma un atteggiamento di grande contrasto, tant'è che si erano rivoltati. Quindi in primo luogo comincia ad avere appunto un atteggiamento molto più tollerante, molto più benevolo nei confronti dell'elemento greco. Comincia a intessere una rete di relazioni diplomatiche con altri stati locali, tipo appunto la Serbia per esempio, e lo stesso Slav. Alexios Slav diventa, diciamo così, il candidato ufficiale dell'impero latino di Costantinopoli al trono di Bulgaria, e quindi la situazione diventa molto molto molto più dinamica. Nel 1208, quindi l'anno successivo, no, alla presa del potere da parte di Boril, uh-huh, si combatte un'altra grande battaglia, che si combatte stavolta a Filippopoli. Filippopoli è l'odierna Plovdiv, che è una delle città più antiche d'Europa, nel senso, in realtà, neanche, cioè, è un insediamento addirittura paleolitico, uh-huh, è uno dei posti di abitazione continua più antichi del mondo, sostanzialmente. Si combatte questa battaglia a Filippopoli e stavolta la vittoria arride alle truppe latine. Ora, chiaramente noi abbiamo solo fonti latine per questa battaglia e ce la presentano come un trionfo straordinario e un'altrettanto straordinaria disfatta per la Bulgaria. In realtà però il confine non cambia più di tanto, per la verità, non solo, ma poi i combattimenti con alterna fortuna tra Bulgaria e Impero Latino di Costantinopoli continuano anche negli anni successivi. Quindi evidentemente tanto una disfatta, perché uh-huh, i fonti occidentali ce la presentano veramente come una sorta di eliminazione quasi totale dell'esercito e dell'aristocrazia bulgara, ma evidentemente questa cosa non è successa, perché certo, altrimenti il confine sarebbe cambiato di parecchio, e soprattutto la Bulgaria non sarebbe stata in grado di combattere negli anni successivi altre campagne militari. Quindi è ovvio, ci troviamo di fronte a un'esagerazione, però sicuramente adesso c'è una situazione di maggiore equilibrio. Cioè, mentre prima, al tempo appunto di Kaloyan, era la Bulgaria che guidava, diciamo così, le operazioni nell'area, e per area intendo tutto il quadrante di quelli che sono i Balcani adesso, certo, con Boril invece ci troviamo di fronte a una situazione molto più articolata, e perché appunto l'impero latino di Costantinopoli si garantisce la sopravvivenza, cosa che non era scontata, attenzione. La Serbia comincia a diventare un regno più importante di quanto non fosse prima. Ci sono questi aristocratici bulgari al confine che seguono una politica indipendentista, e soprattutto cominciano a venire fuori due stati, come definirli, post-bizantini forse, uno stanziato nell'Epiro, cioè nella regione più occidentale della Grecia, quella che dà praticamente sull'Adriatico, sullo Ionio, sì, sull'Adriatico, Nicea. Nicea è una città che si trova invece in Asia Minore, nella Turchia asiatica odierna. Questi due stati entrambi si propongono come gli eredi diretti dell'impero latino, di Costantinopoli, dell'impero bizantino. Mm-hmm. I loro sovrani, che sono comunque tutti legati per un motivo o per un altro alla precedente dinastia imperiale bizantina, sì. si propongono come non gli eredi, attenzione, non gli eredi dello Stato bizantino, ma proprio lo Stato bizantino. Prima a Occidente, cioè scusami, prima Oriente, prima nell'impero di Nicea e poi in Epiro, i sovrani si cominceranno a chiamare imperatori. Nicea ha un vantaggio dal punto di vista pratico. Innanzitutto parte prima, perché l'Epiro avrà una formazione statale un po' più complicata. Nel primo decennio, dopo la caduta di Costantinopoli, sostanzialmente non esiste come stato indipendente, non abbiamo praticamente fonti, non sappiamo quali fossero i suoi confini, e ricostruire la storia proprio delle origini è molto complicato. Mm-hmm. Per Nicea invece abbiamo una buona quantità di fonti e, ripeto, il vantaggio grande di Nicea è che non soltanto si presenta come l'erede della tradizione statale bizantina, ma anche come l'erede della tradizione ecclesiastica, cioè il patriarca di Costantinopoli, che era Giovanni Camatero, nel 1204 lascia la città, non va a Nicea, si rifugia invece a Didimotico, che è un'altra città greca sulla costa questa del Mar Nero, però nell'odierna Bulgaria, e quando muore nel 1206, quindi 2 anni dopo, era già molto anziano, quando muore nel 1206, praticamente l'arcivescovo di Nicea si autonomina, un po' viene nominato dai vescovi dagli arcivescovi greci, di rito bizantino, nuovo patriarca di Costantinopoli, attenzione, non di Nicea.
1: Certo.
0: Cioè praticamente Nicea si propone da subito come una specie di Costantinopoli in esilio. Mm-hmm. Infatti creerà è molto interessante come è stato, perché creerà una mitologia appunto dell'esilio con un paragone continuo con gli ebrei dell'Antico Testamento, cioè appunto cattati da... Sì, è molto interessante come creazione ideologica, appunto cacciati da Gerusalemme, ma che prima o poi vi torneranno. E mentre invece di lì a sostanzialmente poco, una volta che si sarà formato il regno d'Epiro, che poi diventerà anche quello impero naturalmente, i regnanti locali saranno molto più, come dire, disinvolti. Dice: sì, certo, noi siamo gli eredi di Costantinopoli, siamo noi i veri imperatori di Costantinopoli, però in realtà, vabbè, cioè stiamo bene qui in fin dei conti, sì. Vogliamo riconquistarla naturalmente, però invece i sovrani di Nicea si presenteranno proprio come dotati di una missione divina, anche, cioè quella di ripristinare il vecchio ordine. Alla fine, tra l'altro, anticipando un po' i tempi, saranno loro a farcela, perché nel 1260 poi l'impero latino di Costantinopoli cesserà effettivamente di esistere e saranno i niceani, diciamo, passano questo termine, a rioccupare Costantinopoli. Però, ti ho detto, è molto interessante. Quindi vedi, c'è una situazione di frammentazione molto più grande, cioè, mentre al tempo di Kaloyan c'era la Bulgaria, l'impero bizantino e poi la sua frammentazione dopo la presa di Costantinopoli, e sì, c'era anche la Serbia. Adesso abbiamo Bulgaria, Serbia, Epiro, Costantinopoli e Nicea, cioè, e più vari piccoli potentati che sorgono, muoiono, eccetera. Quindi è una situazione di fluidità molto grande, di frammentazione molto grande, con dei rapporti reciproci tra questi stati che chiaramente puoi immaginare essere altrettanto volatili, naturalmente, certo, con alleanze che vengono fatte, chiuse, aperte, eccetera, eccetera, eccetera. La Bulgaria continua appunto questa sua questo suo tentativo di tornare, bah, se vogliamo, sì, tornare a essere la potenza principale della regione, però in realtà è un tentativo che non riesce, appunto, un po' per limiti anche strutturali, diciamo, e un po' perché effettivamente la situazione è cambiata. Non è più come era una volta.
1: Chiaro.
0: Boril, infatti, dopo appunto alcuni anni di contrasto, decide, e in questo viene la sua decisione è assolutamente benvenuta dall'impero ottomano di Costantinopoli, che sì, appunto, si era garantito la sopravvivenza, però non è che le sue condizioni fossero proprio, no, certo, perfette, diciamo. Propone probabilmente lui a proporlo, alla Costantinopoli latina, una sorta di patto di desistenza, diciamo così, nel 1213, proprio conclude un trattato di alleanza, di pace, scusami, con Enrico, che probabilmente è stato, come dire, sponsorizzato, va, o comunque, insomma, gestito diplomaticamente da Innocenzo III, dal Papa Innocenzo III, che chiaramente, visto che, abbiamo detto la volta scorsa, la Bulgaria era entrata nell'orbita del cristianesimo romano, e ovviamente sì, sì, l'impero ottomano di Costantinopoli era parte del cristianesimo romano, insomma, cerca di aiutare questi due stati che sono, passami il termine, cattolico anche lì, che sono appunto cattolici, cioè sotto il controllo ecclesiastico naturalmente di Roma, cerca di aiutarli a fare la pace. Questa pace tra Bulgaria e Impero Latino di Costantinopoli è in generale una politica estera bulgara più pacifica di quanto non fosse prima, sarà una fase abbastanza lunga. Allora, nel 1213 si conclude questo accordo, questa pace, e non solo, tra l'altro, la Bulgaria non solo fa pace con l'impero ottomano di Costantinopoli, fa pace anche con l'Ungheria, e quindi, insomma, la Bulgaria, i rapporti tra questi stati diventano molto più pacifici di quanto non fossero precedentemente. Enrico, l'imperatore di Costantinopoli, muore nel 1216, quindi 3 anni dopo, e nell'anno successivo Andrea II d'Ungheria, appunto il sovrano ungherese, parte per la sua crociata in Terra Santa. Doveva partire un decennio prima, sostanzialmente aveva 3 volte posticipato la partenza, quindi sostanzialmente deve partire perché il Papa minaccia scomuniche, incorporazioni di territorio, eccetera, eccetera, e Boril quindi si trova isolato, nel senso che i suoi, quelli che una volta erano nemici, ora sono diventati alleati, sia Impero Ottomano di Costantinopoli e Ungheria, si trovano sostanzialmente senza sovrano. Approfitta di questa situazione una persona che fino a quel momento non aveva, non era quasi entrato nelle cronache, ovvero sia Ivan Asen II. Chi è Ivan Asen II? Ivan Asen II era il figlio del primo zar della Bulgaria, che quando Boril aveva preso il potere nel 1207 alla morte di Kaloyan, che era lo zio di Ivan Asen II, era stato portato via dai suoi sostenitori, quali che essi fossero non si sa, era piccolo, era un bambino ancora, probabilmente era nato poco prima della morte di suo padre nel 1196, viene portato via nella terra dei Ross, quindi non si sa esattamente dove, probabilmente in Galizia, in quella che oggi è la regione della Galizia, quindi vedi come anche a nord i rapporti tra questi stati erano già ormai abbastanza strutturati. E non si sa che cosa faccia in questo periodo, non si sa come viva, probabilmente è il rappresentante, così come Alexislav era il rappresentante dell'opposizione al regno bulgaro da parte dell'impero ottomano di Costantinopoli, e lui probabilmente è il rappresentante della vecchia aristocrazia che con l'arrivo al potere di Boril era passato un po' in secondo piano. Sia come sia, ripeto, non sappiamo come viva, in che maniera si in che maniera si mantenga, diciamo così, e un'altra cosa non sappiamo, in che maniera nel 1218 torni in Bulgaria alla testa di un esercito piuttosto forte, con le fonti ci dicono che era composto prevalentemente appunto di mercenari della Ros, anche qui probabilmente erano truppe galiziane, non si sa chi etnicamente, diciamo, chi fossero queste persone, assedia Turnovo per alcuni mesi. Acropolite, la nostra fonte principale, si sbaglia e scrive per alcuni anni, ma questa cosa non è fattibile perché non ci troviamo con i tempi, e alla fine riesce a prendere il controllo della città. Boril viene accecato, che era tradizione classica dei rituali bizantini, in realtà, che i bulgari da questo punto avevano assorbito, e viene mandato in un monastero, e Ivan Asen II diventa così il quarto sovrano della Bulgaria ed è il figlio, o dice di essere, no, lo è, molto probabilmente lo è, tutte le fonti sono assolutamente concordi che lo sia, il figlio del primo zar. Così instaura una continuità tra appunto le origini della dinastia e chiude questa deviazione, diciamo così, su un ramo collaterale. La sua politica per la prima parte del suo regno è talmente tanto pacifica che sostanzialmente non ha lasciato alcuna traccia nelle fonti, perché le fonti di questo periodo chiaramente tendono ad essere fonti che si concentrano sugli scontri militari, ovviamente.
1: Certo.
0: Invece Bulgaria zero, ma proprio assolutamente niente, siamo, ripeto, nel 18. La Bulgaria torna nelle cronache e lo fa in una maniera assolutamente prepotente, invece, più avanti, nel 1230. Che cosa succede? Il secondo sovrano di questo nuovo stato che abbiamo detto si era fondato, ovvero sia l'Epiro, che si chiamava Teodoro, approfittando della sostanziale neutralità della Bulgaria, della decadenza dell'impero latino di Costantinopoli, che dopo la morte di Enrico avrà una serie di problemi dinastici enormi perché non c'è una dinastia propriamente detta, vengono chiamati da fuori vari sovrani, ma ovviamente, insomma, la facciamo breve, non riesce più a mantenere il suo status di grande potenza, per quanto regionale. La Serbia anche non appare in grado. Insomma, praticamente Teodoro nell'arco di un decennio conquista tutto il territorio che va dal suo stato, cioè l'Epiro, fino quasi a Costantinopoli, quasi, attenzione, a Costantinopoli, ai danni principalmente appunto dell'impero latino di Costantinopoli.
1: Certo.
0: Conquista anche Salonicco, che come abbiamo detto era la seconda città della regione per numero di abitanti e per importanza commerciale, e a Salonicco si fa incoronare imperatore, quindi ce n'è un altro adesso di imperatore, non è più solo l'imperatore di Nicea, che però continuava solo appunto a stare in Asia Minore, adesso c'è questo altro imperatore, e molto forte, come ha un esercito estremamente forte, ha una politica estremamente ambiziosa, e il suo obiettivo diventa quello di prendersi Costantinopoli. Nel 1230, appunto, mette su un enorme, quanto ci raccontano le fonti, esercito, e parte alla volta di una serie di operazioni militari in Tracia. Non sappiamo se erano dirette immediatamente ed esplicitamente, apertamente contro Costantinopoli, ma comunque, qualunque fosse il suo obiettivo in quella campagna, decide prima di passare per la Bulgaria. Perché questa cosa? Aveva dei rapporti molto buoni con Ivan Hassan II. Abbiamo detto che la Bulgaria sostanzialmente non aveva fatto operazioni militari per tutto quel periodo, era uno stato estremamente pacifico, però era uno stato territorialmente molto grande, molto, veramente molto grande, anche perché incorporava delle regioni che non fanno parte della Bulgaria di oggi, ad esempio al di là di alcuni pezzi di quella che oggi è la Serbia, la Macedonia del Nord, eccetera, eccetera, ma anche alcuni pezzi di quella che oggi è la Romania, per esempio, quindi si estendeva anche a nord del Danubio, continuava ad avere buoni rapporti con i cumani e era un regno molto popoloso e naturalmente, essendo un regno pacifico da così tanto tempo, che aveva buoni rapporti anche commerciali con tutti, era un regno anche piuttosto ricco. E probabilmente Teodoro temeva che che la Bulgaria, nel momento in cui lui fosse diventato il sovrano leader dei Balcani, appunto prendendo anche il controllo di Costantinopoli, avrebbe fatto gli sarebbe rivoltata contro, diciamo. Quindi decide di risolvere il problema alla radice con un attacco di sorpresa. L'esercito che stava operando in Tracia decide di marciare invece contro la Bulgaria. Diciamo, il bilancio delle forze sembrerebbe essere assolutamente a favore di Teodoro, ma invece lo scontro che avviene appunto nel 1230 a Klokotnica, sempre nella regione dei Rodopi, invece si trasforma in una disfatta per le truppe epirote, per le truppe dell'Epiro. Teodoro viene preso prigioniero, portato a Trnovo appunto come prigioniero, e Ivan Hassan II si trova, forse anche inaspettatamente, a dover gestire quindi i territori di Teodoro, che sono enormi rispetto a quelli che aveva prima, soprattutto che sono allargati molto verso sud e certo, che sono allargati anche molto verso ovest. Alcuni di questi territori vengono presi sotto controllo diretto della Bulgaria, entrano proprio a far parte, sì, del regno bulgaro, altri invece vengono gestiti da, come dire, dei fiduciari, mm-hmm, diciamo così, di Ivan Hassan II, uno dei quali per esempio è il fratello di Teodoro. E quindi appunto la Bulgaria si trova a diventare la potenza, assolutamente la potenza egemone dei Balcani, in maniera, ripeto, del tutto inaspettata, cioè non era assolutamente prevista, certo, una cosa del genere.
1: Pensava proprio.
0: E no, assolutamente esatto, no, assolutamente no, una cosa del tutto inaspettata. Nonostante questo, cioè nonostante questa grande vittoria, la politica pacifica di Ivan Hassan II sostanzialmente continua. Sì, ovviamente è chiaro che ora il bilanciamento delle forze è totalmente sfalsato a favore della Bulgaria. È vero che lui proverà a prendere il controllo di Costantinopoli, però in realtà senza riuscirci, anche perché la presenza, cioè l'allargamento così grande dei confini bulgari lo porta a un ripensamento su quella che era stata la scelta religiosa del suo predecessore Kaloyan, ovvero sia tornare alla ortodossia, diciamo così, tornare quindi a rapporti non più con il Papa ma con il Patriarca di Costantinopoli, che come abbiamo detto in quel periodo si trovava non a Costantinopoli ma a Nicea. Il motivo probabilmente è appunto che aveva incorporato buona parte di questi territori di Teodoro, che erano abitati da popolazioni che possiamo definire greche e che erano tutte quante sotto l'autorità ecclesiastica del centro ecclesiastico epirota, che era Ohrid, e che lui appunto incorpora anche, ma ovviamente che avevano rapporti con ecclesiastici, con il patriarcato di Costantinopoli, e che erano invece in contrasto molto forte con l'impero latino e con la Chiesa cattolica, certo, naturalmente. Quello che lui teme è che eliminata l'autorità anche ecclesiastica concorrente del mondo ortodosso, l'impero di Nicea si possa presentare come appunto il vero, l'unico erede di Costantinopoli. Perché? Perché è appunto ortodosso, perché non è compromesso con il papato, e quindi sobillare le popolazioni greche, appunto, mm-hmm. diciamo così, contro il regno di Bulgaria. Mm-hmm. E quindi decide per un ritorno alla ortodossia nel 1234-1235, quindi pochi anni dopo. Conclude una serie di accordi con l'impero di Nicea, uh-huh. e il suo status di Basileus, per quanto riguarda la Bulgaria naturalmente, viene riconosciuto dai bizantini. Non solo, ma la chiesa bulgara torna nella giurisdizione ecclesiastica ortodossa e l'arcivescovo di Trnovo viene riconosciuto non più come primate della Bulgaria come aveva fatto il Papa, ma come patriarca. La chiesa bulgara diventa totalmente indipendente, totalmente autonoma. Sì, va bene, diciamo, insomma, è chiaro che il capo formale della chiesa ortodossa è il patriarca di Costantinopoli in esilio, come si definisce a Nicea, però la chiesa bulgara è totalmente indipendente e il patriarca non può minimamente intervenire in alcuna questione amministrativa, gestionale, diciamo così, della Chiesa. Quindi la Bulgaria torna nell'alveo della cristianità orientale, dal quale poi non si staccherà più. Mm-hmm. Intanto però stanno succedendo a est e a nord degli avvenimenti abbastanza gravi da tutti i punti di vista, ovvero sia quella che era una sorta di spedizione di foraggiamento verso le terre occidentali organizzata dai mongoli è diventata una campagna di conquista che li ha portati nell'arco di poco tempo a distruggere una serie di stati anche abbastanza floridi, la cosiddetta Bulgaria del Volga e tutti i principati della Rus, Kiev inclusa, e li ha portati anche in Europa. Smantellano la Galizia, invadono, attaccano l'Ungheria e, insomma, sostanzialmente la fine degli anni 30 e l'inizio degli anni 40 sono per l'Europa anche centrale un momento di terrore infinito. Perché? Perché l'avanzata dei mongoli sembra assolutamente inarrestabile, e lo è, attenzione, per il momento lo è. Arrivano anche in Ungheria, la saccheggiano, la devastano, dopodiché per un complesso di motivi non del tutto chiarito decidono, insomma, di tornarsene a casa. I mongoli avevano una, come essendo anche loro un popolo, diciamo così, delle steppe, avevano, come abbiamo detto già in passato, per quanto riguarda la loro gestione dei regni, degli stati che conquistavano, avevano una gestione non centralizzata, nel senso non è che prendevano il controllo degli stati, li conquistavano, piazzavano la loro gente al comando, federavano questi mm-hmm. stati all'impero mongolo con tutto un complesso di trattati. Chiaramente non tutti gli stati erano federati allo stesso modo, eccetera eccetera. Quando si ritirano, quindi, ovviamente gli stati più occidentali come l'Ungheria sono in grado di liberarsi immediatamente di questo controllo. Non si libereranno invece da questo controllo gli stati che appunto erano stati la cosiddetta Rus, cioè quel complesso di principati che andava dalla Galizia fino al Don e al Volga, insomma.
1: Sì, sì.
0: Ma questa è storia che non ci riguarda. Ritirandosi, purtroppo, e ora vediamo in che maniera quindi questa cosa abbia a che fare con la Bulgaria, ritirandosi decidono di non fare la stessa strada seguita all'andata, cioè appunto Ros, Galizia e Ungheria, ma di passare per sotto, cioè di passare per la Serbia e per la Bulgaria. La cosa ovviamente ha delle conseguenze militari ed economiche abbastanza gravi, perché gli eserciti serbi e bulgari vengono sconfitti e soprattutto il territorio viene saccheggiato, e sia la Serbia che anche la Bulgaria diventano tributari, vassalli, possiamo utilizzare questo termine che non appartiene alla tradizione militare mongola, però possiamo usare vassalli di quello che poi sarà il canato dell'Orda d'Oro, che probabilmente ascoltatrici e ascoltatori avranno sentito nominare. E il problema appunto per la Bulgaria è che il canato dell'Orda d'Oro invece prende proprio sotto controllo diretto tutta questa fascia di territorio che va dall'Asia centrale fino quasi al Danubio. Quindi se appunto per l'Ungheria i mongoli tornano a essere una minaccia lontana, non proprio lontanissima, ma sicuramente lontana, e la Bulgaria ci confina direttamente. Certo. E questa cosa farà sì che alla morte di Ivan Sen II nel 1241, quindi proprio nel pieno di questi combattimenti, la Bulgaria attraverserà una fase abbastanza lunga e abbastanza complessa di crisi politica. Perché? Perché lo Stato è subordinato dal punto di vista pratico ai mongoli, deve pagare tributo, deve fornire soldati, e lo stesso Stato mongolo non è uno Stato unitario, chiaramente l'Orda d'Oro non è un canato unitario, e i vari capi, i vari khan o coloro che vogliono diventare khan utilizzeranno gli stati controllati, che appunto che siano la Galizia, che siano la Bulgaria eccetera, come riserva di soldati e di denaro. Quindi la Bulgaria si troverà a suo malgrado anche inserita in questi combattimenti, diciamo così, tra vari rappresentanti dell'Orda d'Oro che combattono per il potere. È un periodo assolutamente caotico e assolutamente tumultuoso, e che insomma, le fonti trattano abbastanza bene, però insomma per noi diventa complicato in questa maniera così informale, certo, che stiamo facendo parlarne. Possiamo farlo soltanto appunto molto in grandi linee. Allora, prima cosa, Ivan Sen II muore e il suo erede Kaliman aveva 7 anni. Questa cosa è sempre pessima, naturalmente, cioè, certo, quando appunto il sovrano muore e lascia il figlio bambino, a meno che chiaramente tu non ti trovi uno stato iperstrutturato eccetera eccetera, di solito è sempre un grosso problema, in più se appunto la Bulgaria è diventata tributaria di un altro impero. Quindi si crea un consiglio di reggenza che però non ha il sostegno dell'aristocrazia bulgara. Kaliman muore nel 1246 in circostanze molto sospette, e viene l'erede, cioè il nuovo sovrano è il suo fratellastro Mikhail Asen. Approfitta di questa situazione di crisi anche interna della Bulgaria, Nicea, perché comincia a occupare una serie di territori che prima erano appartenuti alla Bulgaria, le regioni della Macedonia per esempio e parte della Tracia. Quindi questo stato di conflitto interno e di dipendenza esterna da parte della Bulgaria verso i vicini del nord viene utilizzato anche dai vicini del
1: certo,
0: sud,
1: ovvio.
0: L'Ungheria anche ne approfitta, e insomma sostanzialmente tra la morte di Ivan Sen II e la fine del regno di Mikhail Asen, che muore nel 57, quindi diciamo in questi 15-16 anni, la Bulgaria, oltre al suo ruolo di potenza egemone della regione, naturalmente perde anche una buona parte dei suoi territori, diciamo così, periferici, cioè quelli che non fanno parte di quella che oggi è la Bulgaria.
1: Certo.
0: La reazione di Mikhail Asen nei confronti di tutte queste situazioni è insomma poco poco reattiva, anche perché è che abbia modo effettivamente di combattere contro tutto il mondo, diciamo così, e proprio per questa sua però incapacità

0: del 1200, si assiste a una disgregazione anche del canato del Lorda d'Oro. Questa cosa ovviamente è molto vantaggiosa per la Bulgaria,
1: certo.
0: Chiaramente. Alcuni nobili locali, appunto, tra cui per esempio Shishman, che governava Vidin oggi è la città più occidentale della Bulgaria sul Danubio, è sempre stato un centro politico ed economico importante per la sua posizione strategica, appunto, sul Danubio, si mette un po' alla testa di questa rivolta contro i mongoli, e alla morte di Nogai muore in questo conflitto, suo figlio Chaka scappa in Bulgaria e con un nobile bulgaro che si era rifugiato presso i mongoli, che era Teodoro Svetoslav, e nel 1301 Teodoro Svetoslav riesce a fare eliminare Chaka e prende il potere in Bulgaria. L'Orda d'Oro ormai nell'area del Danubio aveva sostanzialmente cessato di esistere per implosione interna, certamente, certo. Non per le azioni di Shishman o di Teodor Svetoslav, e quindi finalmente la Bulgaria si trova in una situazione politica un pochino più tranquilla, attenzione, un pochino più tranquilla, perché comunque è una situazione che continua a essere piuttosto complessa. Siamo appunto all'inizio proprio del 300. Finisce questo periodo di declino, però chiaramente anche qua non è che la situazione per la Bulgaria sia idilliaca, perché è un regno che si è molto impoverito, che ha perso dei pezzi, o perché sono entrati a far parte del regno di Serbia o dell'impero di Costantinopoli, perché sono diventati praticamente indipendenti, diciamo così, e quindi è un regno molto ridimensionato rispetto a quello che era stato nel passato, nonostante questo,
1: che solo un secolo prima.
0: Ah, sì, anche solo un secolo prima. Esatto. Nonostante questo, Teodoro Svetoslav ha una, diciamo, idee molto molto ambiziose, ha comunque rimesso in piedi uno stato funzionale, è comunque riuscito a limitare le tendenze centrifughe della nobiltà, e decide di fare una serie di campagne contro l'impero bizantino nei primi anni del suo regno. Costantinopoli proverà a opporsi fomentando, come aveva sempre fatto, il separatismo locale in Bulgaria, però invece per la prima volta dopo parecchio tempo le ostilità si chiudono nel 1307 con un trattato di pace e soprattutto con dei guadagni territoriali da parte della Bulgaria. Quindi sostanzialmente questa tendenza alla disgregazione, che avrebbe potuto tranquillamente portare un'altra volta alla scomparsa del regno bulgaro, viene invertita. Però certo, è chiaro che stiamo parlando di un regno che è molto molto molto diverso da quello che era stato nel passato.
1: Senti, abbiamo 5 minuti.
0: Sì, benissimo. Allora, Teodoro muore nel 22, 1300, viene sostituito da suo figlio Gheorghe II Terter, che però regnerà soltanto un anno, e nel momento, questa è una costante nella storia medievale, ma soprattutto nella storia bulgara di questo periodo, nel momento in cui ha un sovrano forte, come era stato appunto Teodoro Svetoslav, succede un sovrano debole, troppo giovane o che muore dopo poco, la situazione istantaneamente peggiora di nuovo, e infatti appunto l'impero bizantino approfitta di questa crisi dinastica nel 1233, muore tra l'altro senza eredi, viene scelto come successore.

0: Michael, che era, attenzione, il despota, il comandante locale della città di Vidin. Cioè, abbiamo
1: Ah,
0: visto che ormai
1: ok.
0: c'è una sorta di dualismo tra
1: Sì.
0: Tornovo, la capitale, e Vidin, che era il figlio di quello Shishman che aveva combattuto con un certo successo contro i mongoli verso la fine del 1200, ma non era
1: Certo.
0: comunque diventato re. E lui prenderà il nome molto, molto, molto pomposo di Michail III Shishman Asen. Quindi, legando le due dinastie, quella degli
1: Certo.
0: Aseni e di quella di Tornovo, a quella di Vidin. Insomma, cioè, poi la storia continua ancora un po', perché poi la fine di questo secondo regno bulgaro avviene alla fine del 1300, però insomma non abbiamo tempo al momento, e questa è una cosa in realtà interessante, perché la prossima volta che ci sentiamo possiamo legare gli ultimi sovrani dello Stato bulgaro, che avranno un ruolo culturale e ideologico molto importante, perché saranno quelli che inventeranno, diciamo così, la teoria della Terza Roma, o se
1: Ah.
0: vuoi della Seconda Costantinopoli, che poi ovviamente verrà utilizzata non più dai Rus, ma dalla Moscovia e dalla Russia. E poi naturalmente possiamo legare al dominio ottomano in Bulgaria,
1: Certo.
0: per il quale invece, insomma, c'è ben poco dettaglio da fare, naturalmente, perché appunto la Bulgaria perderà totalmente la sua indipendenza, e per lunghi secoli in Bulgaria non succederà assolutamente niente. Per cui, insomma, riusciremo a chiudere il racconto della Bulgaria medievale.
1: Senti, a me viene un dubbio a questo punto per concludere questa puntata, perché come mai con una storia così importante c'è poco sviluppo di una visita turistica a livello mondiale, europeo, in Bulgaria?
0: Ma in realtà questa tua affermazione vale sicuramente per l'Italia, però certamente non vale né per l'Europa orientale,
1: Ok.
0: perché la Bulgaria, per esempio, per tutto il periodo socialista e anche dopo, naturalmente, era la destinazione balneare prima e anche sciistica primaria di tutto quanto il blocco socialista, cioè tutta la costa, in particolare la parte nord della costa, la regione di Varna, è stata turisticizzata in maniera incredibile proprio durante il periodo del socialismo, e soprattutto invece con la fine del socialismo è diventata un centro turistico importante principalmente per inglesi e tedeschi, oltre che chiaramente per polacchi, cechi, eccetera, c'è ungheresi anche, insomma, che continuano ad avere questi. Certo, ora è chiaro che con i collegamenti aerei, per un ungherese, magari,
1: Sì.
0: tra andare in Bulgaria e andare in Turchia o andare in Egitto, non è che ci sia tutta questa differenza ormai. Però no, in realtà dal punto di vista turistico la Bulgaria è estremamente sviluppata, solo che con l'Italia non ha mai avuto rapporti turistici particolarmente grandi. Nell'ultimo periodo, con mio grande dolore, diciamo così, la quantità di italiani presenti in Bulgaria invece è molto, molto, molto aumentata, anche come residenti in realtà, per tutta una serie di motivi che hanno a che fare con il regime fiscale, col fatto che ci si vive molto bene, eccetera, eccetera. Però, diciamo, l'Italia si è accorta da poco della Bulgaria, anche perché tu poi sai che, anche storicamente, ed è anche razionale, direi ovvio che sia così, i rapporti italiani con l'area balcanica sono stati più con gli stati che si affacciavano sull'Adriatico. E insomma, la
1: Certo.
0: Bulgaria si affaccia sul Mar Nero, e per cui chiaramente, e in realtà l'unico, insieme alla Romania, stato della regione e con la quale l'Italia non ha mai avuto particolari rapporti, ma in realtà ne ha avuti, perché negli anni 20 e 30 e 40, naturalmente, del secolo scorso, c'era anzi una serie di relazioni anche dinastiche tra Casa Savoia e la famiglia reale bulgara. In realtà,
1: No, no,
0: Giovanna di Savoia aveva
1: certo.
0: sposato. Quindi, no, nel senso che è un problema questa. questa sconoscenza, diciamo così, della Bulgaria è un problema principalmente italiano, perché invece appunto nell'Europa centrale e orientale la Bulgaria resta una delle mete turistiche più apprezzate assolutamente. Infatti il conflitto in Ucraina ha portato dei problemi non piccoli all'industria turistica bulgara,
1: certo.
0: perché ci venivano gli ucraini, certo, sicuramente, ma perché ci venivano anche molti russi, soprattutto.
1: Ovvio. Dal punto di vista delle cose storiche, poi ne parleremo meglio, ma cose storiche importanti da vedere ce ne sono?
0: Ci sono dalla preistoria più antica fino a... No, assolutamente sì. Tra l'altro, ricordati che la Bulgaria, oltre ad avere siti preistorici importantissimi, tra cui alcuni dei primi siti di attestazione umana dell'Europa, oltre ad avere naturalmente le antichità ottomane, le antichità medievali, le antichità romane e le antichità greche, ha anche, unica nel mondo ovviamente perché lì era localizzata, anche i siti archeologici dei Traci,
1: certo,
0: che sono estremamente particolari, estremamente interessanti, molto diversi da quelli appunto greco-romani. Possiamo dire, per fare un paragone per le ascoltatrici e gli ascoltatori italiani, possiamo dire che insomma i Traci stanno ai Romani in Bulgaria come in Italia gli Etruschi stanno ai Romani,
1: certo,
0: no? Cioè, nel senso, una civiltà completamente diversa, con delle specificità assolutamente notevoli da tutti i punti di vista, sia architettonico che culturale che artistico, eccetera eccetera. Quindi, no, anzi,
1: bene,
0: cose da vedere ce ne sono anche troppe.
1: Bene, no, bisognerà vedere di organizzare un bel viaggio in Bulgaria, perché bisogna conoscerla a questo punto. Senti,
0: io lo suggerisco a tutti.
1: Benissimo. Senti, ci sentiamo per la prossima puntata, andremo avanti con la storia del popolo bulgaro e a presto.
0: A presto.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: La cultura. Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

Radio Grad, la radio libera e resistente.

anche noi. Siamo partner di webradioitaliane.it. Sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Buonasera. Buonasera e benvenuti all'ascolto di Radio Grad, Gemini Network, Radio Samarcanda Digital Network in DAB. Valentine DJ al microfono come settimanalmente per presentare una scaletta musicale che porta il nome di Chromo Dioxide. Siamo di fronte ai nuovi padroni del mondo. Questi si permettono di arrestare persone, vanno nelle acque internazionali, fanno il comodo loro. Non solo, c'è anche un ministro della difesa o chissà che cosa sia questa specie di uomo. Bah, sinceramente nel 2026 è imbarazzante questa situazione. Xi Jinping e Putin si sono visti. Sono i padroni del mondo, loro due più l'altro in America. Ci comandano, non c'è niente da fare. E dopo tutte queste belle notizie, che sicuramente faranno piacevole la vostra giornata, anzi la nostra giornata, cominciamo con la musica e cominciamo in modo, direi, piuttosto solenne. Siamo in Danimarca nel 2006. Si esibiscono gli inglesi Procolarum.

0: A Wider Shade of Pale.
1: Thank you for having us.
0: Una più bianca dell'ombra di un palo. La storia è semplice, sono due che ballano e mentre ballano si innamorano. Si innamorano e sparisce il soffitto, sparisce il pavimento e la faccia di lei diventa più bianca dell'ombra di un palo. Sempre dal vivo, nell'avvio di Cromo Dioxide odierno. The River Tour di Bruce Springsteen. Siamo nel 1980, Tampa, America. Uno dei brani più famosi del boss, The River, Radio Grad, Gemini Network, Radio Samarcanda.

fama che tutt'oggi si mantiene. È sempre uno degli artisti americani tra i più seguiti nel mondo, ma noi andiamo da un giovane che è assai meno conosciuto. Un chitarrista e cantante che a me fa pensare molto a Eric Clapton, la cosa non mi dispiace. John Mayer, Slow Dancing in a Burning Room.

John Mayer. Sì, dicevo che mi ricorda molto Eric Clapton, soprattutto quello del periodo in cui veniva chiamato Slow Hand. E Slow Dancing in a Burning Room, praticamente ballare un lento in una stanza che sta andando a fuoco. Devo dire, è un'esperienza che mi manca. Mai dire mai, comunque. Ora, se noi prendiamo i Black Sabbath, tiriamo via Ozzy Osbourne e ci mettiamo Jim Morrison, il risultato è questo.

0: Break on True e Paranoid. I'm bel mix.
1: Listen to me whine.
0: Ma ho pronunciato la parola magica rock and roll. E allora andiamo all'inizio dei Green Day.
1: I am one of those melodramatic fools.
0: Basket case.

Sì, è un po' come le palline di un rosario, no? Una tira l'altra, che volete farci? Sono fatto così. Una delle prime incisioni dei Rolling Stones, Come On, è di Chuck Berry.

Siamo agli inizi degli anni 60 e Jagger e compagni coverizzano un brano di Chuck Berry. Loro invece non hanno niente a che vedere con Chuck Berry.

I Ramones. I Ramones con un brano scritto da Tom Waits, I Don't Wanna Grow Up, non voglio crescere, non voglio diventare grande. Se qualcuno fosse interessato consiglio il video, ma non dei Ramones, quello di Tom Waits, estremamente incredibile. I Ramones, ma come mai si chiamano Ramones? Non so se ve lo siete mai chiesto. Tutti e quattro hanno lo stesso cognome. Bene, sembra che la scelta sia dovuta al fatto, anzi è colpa di Paul McCartney, perché McCartney, quando all'apice della propria fama andava in un hotel o da qualche parte, si presentava come Paul Ramones e loro hanno fatto lo stesso. Tumenti CCCP, li abbiamo ascoltati prima dei Ramones, CCCP di Giovanni Lindo Ferretti. Bene, ripartiamo con un falso, sì, con un falso. Un falso. Dave Brubeck, Golden Brown. Solo che Dave Brubeck, Golden Brown, non l'ho mai suonato. Bene, poi dopo vi spiego.

spiegazioni, naturalmente. Golden Brown è un brano scritto e rappresentato dagli Stranglers, anche se a radici nel passato ha avuto diverse, diciamo così, versioni simili. Comunque il brano è a firma degli Stranglers. Per commemorare la morte del tastierista degli Stranglers, un disc jockey olandese ha visto bene di prendere le basi ritmiche di Take 5 di Dave Brubeck, che è il famoso 5 quarti, il giro di piano di Golden Brown, e ha suonato lui il sassofono. Tutto qua. Questi disc jockey. Bene, mi stavo chiedendo come mai non ho ancora passato i Depeche Mode, e allora ci mettiamo subito al lavoro.

Depeche Mode. Everything counts. Tutto quanto conta. Già intravedevano un mondo dove queste mani che prendono. Brano di metà anni 80 degli inglesi Depeche Mode, che li ha portati nel mondo. Ma veniamo da noi in Italia. Brano scritto da Maurizio Costanzo, le parole, mentre la musica è di Ennio Morricone. Però loro si chiamano Delta V e Subsonic. Mina lo portò al successo, Se telefonando, Delta V, Subsonica.

Se gli amori non finissero, se gli amori non finissero, probabilmente scriveremo molte, molte canzoni in meno. Infatti, da un amore finito all'altro, anche il prossimo è un amore che finisce, ammesso che sia stato amore. E da lui, Bob Dylan, non pensarci su due volte, va bene così.

le cose stanno così. Io ti ho dato il mio corpo, ma tu vuoi la mia anima. E come facciamo? Per cui non pensarci su due volte, va bene così. Amori, amori diversi, sentimenti diversi, come diverse le canzoni. Per Sade un amore non ordinario. Radio Grad, Gemini Network, Radio Samarcanda.

No Ordinary Love. Sade, che come vi ho sempre detto non è solo il nome della Sade Adu, la cantante, ma il nome di tutto il gruppo, che non è da sottovalutare. E comunque, che cosa sia l'amore? È un tema che già dagli albori della nostra civiltà ci sta dando proprio filo da torcere. Interpretazioni ce ne sono tantissime. Un certo signor Howard Jones negli anni '80 si pose anche lui questa domanda e la sviluppò così: What is love? Bach. Grande successo negli anni '80 per questo signor Howard Jones, poi è sparito

Howard Jones. What is love? Bene, inutile negarlo, siamo in pieno clima di anni 80, in pieno clima 80s. I'll call you after midnight. Ti chiamerò dopo mezzanotte per una passeggiata. The Cure.

come potete sentire, gli echi del Giappone non mancano, perché negli anni '80 sembrava che i giapponesi dovessero comprarsi Wall Street da un giorno all'altro. E anche nella musica arrivò molto. Infatti un disco dei Cure si chiamava Japanese Whispers. Dei sussurri giapponesi. E anche questa The Walk rimane ancora sotto pressione con climi giapponesi tutt'oggi. Ma andiamo in California, San Francisco. Death Cab for Cutie. Gruppo appunto indie di San Francisco, dove l'anima incontra il corpo. Soul meets body.

Jeff Beck. Jeff Beck è uno dei chitarristi più famosi dell'Inghilterra, qui insieme a Terry Bozzio, batterista proveniente dall'area zappiana, e Tony Hymas alle tastiere e al basso, per questa Big Block, brano che è dedicato alla velocità in macchina, perché Jeff Beck è un amante delle macchine veloci, è uno anche che pigia sull'acceleratore. Per cui, se vi piace la velocità, potete dare volume e fare qualche chilometro in più.

Certo, bisogna dire che amare la velocità è assai pericoloso. Abbiamo visto cosa è successo a Barcellona con le moto l'altro giorno. Fortunatamente non ci sono state vittime. Jeff Beck, Terry Bozzio e Tony Haimas. Big Block. Ancora Inghilterra. The Who. The Seeker, il cercatore.

Mi chiamano il cercatore perché cerco. Perché cerco, non so cosa neanche io cosa, ma cerco, sto cercando. Ho chiesto a Bob Dylan, ho chiesto a Timothy Leary, ma continuerò a cercare fino all'ultimo giorno della mia vita. The Who. È il momento di rivolgersi al signor Fantasia.

Stevie Winwood, Jim Capaldi, Dave Mason, Chris Wood, per il mondo del rock di Traffic. Dear Mr. Fantasy, carissimo signor Fantasia, cambiamo mondo, così, in un batter d'occhio.

Sì, state ascoltando Chromo Dioxide, scaletta musicale che va in onda settimanalmente da Radio Grad, Gemini Network, Radio Samarcanda Digital Network, in DAB. Il brano principale, vale a dire The Masterpiece, dava il nome anche alla Long Plain dei Temptation, un quartetto vocale di colore con quattro voci stupende. Ha aperto un'epoca, sicuramente. Ne parlavamo anche la volta scorsa. Ne ascoltiamo un estratto perché sono quasi 14 minuti di brano.

The Temptation, la tentazione, Masterpiece, un brano principale sul serio, che noi adesso abbandoniamo qua, perché andiamo dal vivo dai cinque fratelli Jackson. Michael giovanissimo, Don't Stop Till You Get Enough, The Jackson 5.

E allora non smettere fino a che non ne hai abbastanza. Così già dagli anni 70 i Jackson 5 ce la cantavano, ma poi negli anni 80 è arrivato qualcuno che ha un po' cambiato i termini, diciamo. Il nemico pubblico.

Public Enemy. Public Enemy con Don't Believe the Hype. Direi precursori del rap e tutto quello che si è portato dietro. Ma noi adesso andiamo dal principe di Minneapolis perché ci racconta quando piangono le colombe. When Doves Cry, successo di Prince.

Minneapolis, la città che ha dato i natali a questo signore, che porta il nome, si è dato il nome di Prince, chitarrista, cantante, ballerino, compositore, un genio che ci ha lasciato non molto tempo fa. Quando le colombe piangono, penso che non sia un bel momento. Comunque, a proposito di colombe, andiamo nella terra degli uccelli, ma gli uccelli che volano in alto, non quelli che volano in basso. Il bollettino del tempo, vale a dire Weather Report, Birdland, Radio Grad, Gemini Network, Radio Samarkand Digital Network, in DAB.

Weather Report. Gruppo tirato su da Joe Zawinul e Wayne Shorter, rispettivamente tastiere e sax. Zawinul e Shorter, due tipi che hanno frequentato molto Miles Davis prima di inventare questo bollettino del tempo, questo jazz rock. Ma adesso torniamo in uno studio televisivo. Billy Idol e il suo chitarrista Steve Stevens ci danno questa versione acustica di Eyes Without a Face.

o Chi senza una faccia, Eyes Without a Face, uno dei più grandi successi degli anni Ottanta. Billy Idol e Steve Stevens, dal vivo. Qui invece sì, rubacchia un po' qualcosa di Joachim Sebastian Bach, ma a Vangelis e agli Aphrodite's Child concediamo tutto. Pioggia e lacrime non sono la stessa cosa, anche se si possono confondere. Rain and Tears, Aphrodite's Child.

i figli di Afrodite, Demis Roussos e Vangelis Papathanassiou, e insomma, ce ne fossero. Rain in Tears, qui a Radio Grad, Gemini Network, Radio Samarcanda. Titolo della canzone curioso, Appetite, appetito. È lei che si chiama Appetito e noi sappiamo quale appetito. Prefab Sprout.

0: Sì, penso che ti chiamerò Appetito. Ora io sono malizioso e insomma, penso sempre male. E lo sapranno loro. Per quanto mi riguarda, passiamo a... passiamo a Yusundur e Nene Cherry. 7 seconds. 7 secondi per loro, 7 giorni per noi. Ci sentiamo tra una settimana. Da Valentine DJ, ciao!
1: Tutti i soldi armati fascisti sono bisciotti.
2: Parla Londra.
3: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
4: Qui è sempre la dialista.
5: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
6: Unione Radiofónica Italiana.
0: E purtroppo succede che si preme il pulsante sbagliato e allora si butta tutto così, all'aria. Yusundur e Nene Cherry, ci sentiamo fra 7 giorni.

Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.

Spazio Indie. Spazio Indie. Notizie, interviste e recensioni sulla galassia indipendente della musica italiana con Mr. Helios. Il mercoledì alle 14 e in replica giovedì alle 22 su Radio Grad.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.